La Lüna da Men Rauch. La Lüna salva sur il Mund e fa ses gir in quai da Pasch. Güscheint e candit e ses Frunt purificada tuot travasch. Ella splendura sur la Val e warrios un mes comün, la vez il Bön e vez il Mal, e nu di jora cun ingiun.

Occhi vedic la conta de na una che dai sodis non le va mai bunia. Pedo la sort, geva pia te la luna.

sudar, I think the mace to be. Adesmo, su è restata bella sola, caro signor, chi t'ha pinviato?

Jeu sun Simon Schnidrig da la Cabella Genderbübo. Cun RTR essas Adina al Puls da la Musica Populara.

0: las novitats ter RTR.
1: Festival de Goals a Miami, l'Engelterra guadogna il final pitch contro la Francia con 6-4. Ed il Emirati Arabi Uniti pretendono dall'Iran e dagli Stati Uniti di riprendere il discorso di pace. Qua in due sono temi sotto la 6, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. L'Engelterra ha guadagnato il gioco per il terzo posto al campionato mondiale da ballapè in America del Nord. E nel final pitch a Miami hanno gli inglesi battuto la Francia a modo spettacolare con 6-4. La differenza la squadra del allenatore Thomas Tuchel faccia nel primo mese d'età. Sventer 45 minuti manava l'Engelterra già con 4-0. E la seconda mese d'età si buonamente artigia la Francia da volver la partita, quaier grazie a 2 gol di Kylian Mbappé. Per egualizzare la finale d'entanto tutti in Beach Plitangi. Grazie a questa vittoria esiste il miglior campionato mondiale per il Three Lions P60 Ons. Pia da il 1966 cura che alzano gudignà il titolo. Per le Bleu esiste l'ultima partita sotto il trenader Didier Deschamps. La tecciadra francese Kylian Mbappé ha finito e ha 22 gol a campionati mondiali ed è uscito attualmente campione di gol. Mi dar quai potesse anche l'Argentin Lionel Messi nel finale di questa sera. Messi ha finito nominato ma infatti un gol più poco, più 20. Al campionato attuale vince Mbappé sin 10 e Messi sin 8 gol. Il finale tra l'Argentina e la Spagna e questa sera alle 9 tempo svizzero. Sventre le ultime attacche nel prossimo Oriente pretende gli Emirati Arabi Uniti in fin della violenza. Il Ministero dell'Exteriore di Abu Dhabi ha appellato le partite del conflitto di ritenere e di riprendere il dialogo. I stoppi venire impedire che il conflitto nella regione escalesce completamente. Attacce sull'infrastruttura civile violescono il diritto internazionale a modo aggravante. Gli Emirati valen costretti alleati degli Stati Uniti. D'entanto temono le conseguenze negative a lunga vista per il sviluppo economico dell'intera regione. Il cancelliere tudest Friedrich Merz ha benventato la dimissione di Jens Spahn, co-chef della frazione della CDU-CSU nel Bundestag. Questa decisione sei stata corretta ed inevitabile, ha detto Merz. Fin la fin del mais doit essere clair, ci che succede a Spahn. Ad interim sorpiglia il chef della gruppa dei deputati della CSU, Alexander Hoffmann Luffizi. Jens Spahn è venuto a Squitsch per qualche sesume e venuto genitori grazie a una mamma di presto negli Stati Uniti. E la Germania è qua scomandà.
2: La meteo.
1: Oggi sta in una scheide da Soleglia de Nivels con sonde del nord da Tiurizis e Duradis. La temperatura maximale è tra 20 gradi in Lengi di Nota e 23 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR.
3: Cuscovridas. Hits. E sempre verts.
2: Musica non-stop. Messen zemmen de nostra redaktura de musica Christa Soliva.

0: RTL Impuls.
1: Sin tot il mondo ha una sumanza il desiderio di fare la posta da comunanza. Erscia, io potrei oggi in discutere anche le medie sociali, ci fa giusto, c'hai ed in giù. Le snofle si abbiamo il caffè da comunanza. Scoi magneta tirano le osterie e le caffes che hanno rablanato ad essere as lös din scunter in un lö, le snof a tirni l'uriasz. Man steraunz al postin la paura che ha giusto combinato a fornirsi i prodotti locali. Tots volen setzer insembl im Moment, da tota sort vehicul staun lora in tuan al caffè in cruce din travers. Quaint ven servi al caffè, al cappuccino o magari altres bavrondas stortins, ma paunins cun cajöl, cun salam o cun jambun. E tots quinten quai ci sta a cor o sul stommi. Ed es da discuter la scena ci ves studar in penalti la sai davant. Ed es da discuter davart las sfides da sufaunz a scola. Ed es da quinter, perciai c'è la mina un'inclea simplemente nua c'è rel stess rumir su un'eada a casa. Ed impustut, las più noas interessen. Ci ci des giusta da nov insembl scoperin o ci ci ha giusta da separa. C'è ci va giusta zoppa anti la politica locala. Al caffè, las nov in usteria, superficial e dalle stess moment profond. Per vici destia comunanza, con quist sumanz, passantes tu tia vita. Se in cim manca, sunt tots contents, si dà un ritorno. Impuls.

0: las novitats ter RTR.
1: Festival de Goals a Miami, l'Engelterra guadagna il final pitch contro la Francia con 6-4. Ed gli Emirati Arabi Uniti pretendono l'Iran e gli Stati Uniti da riprendere il discorso di pace. Quando usa il tema, sozza la set, al microfono Urs Müller, BNG. L'Engelterra guadagna il geo per il terzo posto al campionato mondiale di ballapè in America del Nord. E nel final pitch a Miami hanno gli inglesi battuto la Francia a modo spettacolare con 6-4. La differenza la squadra dell'allenatore Thomas Tuchel faccia nella prima mese d'at. Sventer 45 minuti smanava l'Inghilterra già con 4-0. En la seconda mese d'at è buonamente artigiata la Francia da volver la partita, qua era grazie a 2 gols di Kylian Mbappé, per egualizzarne la finale d'intanto tine bec pli tangi. Grazie a questa vittoria esiste il miglior campionato mondiale per il Three Lions da pi 60 ons, pi da pi il 1966, cura che els han guadagnà il titolo. Per le Bleu esiste l'ultima partita sotto il trenader Didier Deschamps. L'attaccante francese Kylian Mbappé ha finito e ha 22 gols ai campionati mondiali ed è uscito attualmente il campione di gols. Mi dar quai potesse anche l'Argentin Lionel Messi e nel finale di questa sera. Messi ha finito non ad mai fatto un gol più pauc pia 20. Al campionato attuale vince Mbappé sin 10 e Messi sin 8 gols. Il finale tra l'Argentina e la Spagna è questa sera alle 9 tempo svizzero. So entre le ultime attacche nel prossimo Oriente pretende gli Emirati Arabi Uniti in fin della violenza. Il Ministero dell'Esteriore di Abu Dhabi ha appellato le partite del conflitto da se ritegnare e da riprendere il dialogo. In stoppia venire impedito che il conflitto nella regione scalesce completamente. Attacche in l'infrastruttura civile violescono il diritto internazionale a modo aggravante. Gli Emirati valen scostretti agli altri Stati Uniti. Tentant temen erels le conseguenze negative a lunga vista per il sviluppo economico dell'intera regione. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha beneventato la dimissione di Jens Spahn, chef della frazione della CDU-CSU nel Bundestag. Questa decisione sei stata corretta ed inevitabile, ha detto Merz. Fin la fin del mai so essere clerci che succede a Spahn. Ad interim surpiglia il chef della gruppa dei deputati della CSU, Alexander Hoffmann, l'Uffizi. Jens Spahn è venuto a Squitsch per qualche sesum e venuto genitors grazie ad una mamma di impresta nel Stati Uniti. In la Germania è quai scomanda.
2: La meteo.
1: Oggi ti ne mascheide da Nivelse del Soleil, con son del nord il centun poi venir bletsch, e nel sud è sidet sulle lief. La temperatura maximale è tra 20 gradi in legge di nota, 22 gradi in surselva e 23 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. La bunura da RTR.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schet chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpet nadat.
1: RTL, nur che la musica ed a

RTR, musica non-stop. Con Semper Verz. Hits. E scuvrides.

0: Las novitats der RTR.
1: Festival de Golz a Miami, l'Inghilterra guadogna il final pitch contro la Francia con 6 a 4. E Festival de Record a Berna, per mai 5.000 persone visitano quest'on il Gurten. Qua in dus els temas, oz a las 8, al microfon Urs Müller. Bienvenue. L'Inghilterra ha guadagnato il Geo per il terzo posto al campionato mondiale da ball a pè in America del Nord. En il final pitch a Miami, hanno il Senglais battuto la Francia a modo spettacolare con 6 a 4. La differenza alla squadra del trainer Thomas Tuchel fa in prima mese d'età. Sventer 45 minuti manava l'Inghilterra già con 4 a 0. En la seconda mese d'età è si buona maingerti già la Francia da volver la partita, quai era grazie a 2 gol da Kylian Mbappé. Per egualizzarne la finale d'intanto tine bitch pli tangi. Grazie a questa vittoria esiste il miglior campionato mondiale per il Three Lions da pi 60 ons, pia da pi 1966, cura che ha guadagnato il titolo. Per le Bleu esiste l'ultima partita sotto il trainer Didier Deschamps. L'attaccante francese Kylian Mbappé a finus è a 22 gol al campionato mondiale ed è uscito attualmente il campione di gol. Mi dar quai potesse anche l'argentino Lionel Messi nel finale di questa sera. Messi a finus non ha mai fatto un gol più poco pia 20. Al campionato attuale viene Mbappé sin 10 e Messi sin 8 gol. Il final tra l'Argentina e la Spagna questa sera alle 9 tempo svizzero. Gli organizzatori del Festival del Gurten fanno un bilancio positivo dalla 43esima edizione. Durante 4 giorni hanno ormai 5.000 persone visitato il Festival a Berna, quale sia il nuovo record. Il Festival sia quasi stato in dio ai numeri in comunicazione. Gli organizzatori hanno aumentato la capacità dei visitatori da 20.000 a 27.000 persone per dì. In caps più grandi non è a bicchia. L'autorondo al Festival del Gurten durar 5 giorni, quai per festivarsi il giubileum da 50 anni. Il 1977 il Festival veniva in atras per la prima giada. In quale mi dà in l'exterior, il cancelliere tudest Friedrich Merz ha beneventato la dimissione di Jens Spahn, chef della frazione della CDU-CSU in il Bundestag. Questa decisione sei stata corretta ed inevitabile, ha detto Merz. Fin la fin del mais doa essere clare ci che succede a Spahn. Ad interim surpiglia il chef della gruppa de deputati della CSU Alexander Hoffmann il post. Jens Spahn è venuto a Schwitz per qualche saison e venuto genitori grazie a una mamma del presto nel Stati Uniti. In la Germania è qui scomandato. Sentre le ultime attacche nel prossimo Oriente pretendono gli Emirati Arabi Uniti in fine della violenza. Il Ministero dell'Exteriore di Abu Dhabi ha appellato le partite del conflitto a ritenere e a riprendere il dialogo. I stoppi venire impedì che il conflitto nella regione escalesse completamente. Attacchi sull'infrastruttura civile violescono il diritto internazionale a modo gravante. Gli Emirati valen scostrecce agli altri Stati Uniti. Tentando temen erelz le conseguenze negative a lunga vista per il sviluppo economico dell'intera regione.
2: La meteo.
1: Oggi sta in una scheide da Nivels e da Soleil, con Sonte nel nord del Cantun poi venire Bletsch. E nel sud è Sidet Soleil. La temperatura maximale è tra 20 gradi in Lenghi di Nota, 22 gradi in Surselva e 23 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstate le novità der RTR. Ulteriore informazioni chattai sin rtr.ch. RTL Vita e Greta.
3: Il stat profonda in temps scofatch per filosofa. Zeneuel umbriva cu las melodias monotonas dels greis. In a demanda, che vos as chasses esser per indi in a figura de Disney. che figura fuss quai. Ella ha buttergli in aus in quella domanda.
4: La Ariel. Quei John de Bourbe sta il mio film preferiu e quei aunots la historia preferida sembran esser in una donna de laua, quei fuss genial.
3: È la fantasia, Ariel, la sirenetta degli oceani. Ed è la realtà, hai ella in una donna che sta ferm col spazio di un plan. Ella hai tiradura de professione come membro del cader svizzer e parte dell'elita olimpica el sport de tir. Annina Arpagaus Tomaget. Con ella filosofai nos oz de vart sei una nova situazione de vita, di esser moma e de vart quai che dat sen a sia vita. Io son Gabi De Gonda, in una biala domenica d'estate.
2: Vita e Greta.

0: RTL Vita e Greta.
1: Già da pinche mava la Bugens il stand a città a Tron Pustiet con siu bapa con ses fragliuns. Anina ha pagato Tomagette, lei crescita sia in un ambiente del sport de tir e in una famiglia de cacciadurs. Per ella ha siedina stau clar che sia vita professionale veva da di in una direzione sport de tir. So entre la recruta de sport al Center de Sport Nazionale a Macklingen e la giuvna tregante de campion vigni de pridesi el cadre nazional. Quattro ondes ella restada a Vienna, neu che la assa viu viver siu siemisch co atleta de cadre, se perfecciona, l'uvravi de fina miras e se participa a concurrenzas nazionales ed internazionales, can la finale manau ella en tiaras continents che la ves probabel mai viu. Ascia, per esempio, in Perù, ni all'India. Il sport de tir è il centro della vita professionale di Annina Arpagaus Tomaget. Con 22 anni, ha ella dominato il titolo di Tiradura del Grigion 2022. Agli anni 2024, ella venne campionessa svizzera della disciplina 10 metri con buis d'aria comprimida. Bia medaglias, bia trofeas in serimnadas. Una montata a parte ad Anton, la medaglia de bronze che la tiradura sur Silvana contongiu en team de trois, sin 50 meters buis d'aria comprimida. Questa è la stat 2021 a Châteauroux, als campionatis europeics in Francia. E le domande filosofiche da parte del sen della vita, nostra serie de stat, de vita e creta, ragiona Anina Arpagaus dell'importanza de quella medaglia. Mo, seins insomma viver del success de quellas medaglias sur un lung temps?
2: In success, di per me sco che sognes la paga. Sembra la lavur che ho metto da vos tot, chi sa, io son sin in la dretta veia. La medaglia, letze, è una scia in al punto si, aber letze, sti mera sind tun kann, habe de zi, und letze, pende, sitter mes jedi durs.
1: Also la medaglia è un po' brillante in quel caso.
2: Io credo che sia venuto in Abu Dhabi, io so che è buono a prendersi e a giocare. Allora, io ho sentito me in Tours, e quel grado è perfetto, io ho spazio per di più, io ho una scelta di questa gasta là.
1: Come presento, ecco, io ho quella medaglia di bronzo, di un Vargau, col team, ni è la medaglia di campionessa svizzera. Vi vince da qui? Su Ronz, ni come presento, ecco, io ho.
2: Vivere da qui? E in certi sen schon, perché io, quei amici due del campionato di Svizzera, ero scritto mal zaune, io avevo in una Nasennebenhöhlenentzündung. Ed è, weil due siamo so von Bostiau città, e weil lo dei, quel campionato di Svizzera siete io, jetzt am Porto Bocenico, weil son lo ide, weil città, stau corporal in una brutale challenge, aber ja tutti in il mese automatismo, il lavoro che avevo fatto avanti, attungiu per sostenere, per vincere quella medaglia. La medaglia di bronzo è per me una di una fe presenza in casa di Giannin, perché io ero lui già in speranza. E lui era ciò che mi mio uomo di osso aveva noi. Mio uomo veniva 9 ore con l'auto, con mesi in i tours, a stiamo di notte. E tutti lui hanno dominato godinare in una medaglia, con se ve. Io sento il buon persona e che cresce un impop. Poi la montata è sempre questa mina completa.
1: Qui cresce forse per Dina, quel sentimento che voi due aveva, che univa voi due in via silenzio a tutti con una immensa forza.
2: Esatto, sì. Perché sostenevo ai figli, io ho zwar la città in ventre, ero piuttosto male per noi, ma aveva una scena forza che poi amava semplicemente.
1: Perché Giannina ha già portato la cliccia la mamma.
2: Esatto.
1: Per Giannina, lei dorme, forse che l'ha detto, non sai. Con figli, a lei, rivoluzionare la vostra vita, quella di voi, quella di voi spartanari.
2: Ella mi dà un sette in massa, ma dall'altra parte, ella è sci in Pacifico, non si fa tutto con lei, ella è relativamente esperta in cedo dormire tra la notte, non si è stata la festa del diploma del Florin, che lei venne a scuola, è stata senza mux, non si vengono tutti a fare tutto con lei, lei è in Pacifico. Noi tre funzionano per certe forze intercuriose insieme, ma funziona, cioè che noi siamo tutti tutti i tre figli bene scegliere.
1: Ma se qui hai una nuova situazione, voi siete in tre, voi siete in una pigliola, voi siete in una scienza, lui è formato in IV, vivere insieme, tutti i tre, ad ora quella carriera di tiratura d'elita, tu smonti tutto faccio, differenza. C'è un'esce ossa di nervosa, quel due mondi. C'è un'esce, quel che fa, il più fece che tutto funziona.
2: Io credo, per grande parte, la ruosevole che ho da mogna da VN mai. Prima che io sono ven in Perdis, il dio vai a bo, also, clar, io patraccio il fece, vede del suo a casa, ma io vengo da se concentrarsi in quel che io ho da fa. A cui io sono cao, gaudio a scife, gelt, a lasci, se può prendere meglio della roba.

0: e funcziona schina roda zu konzemen.
1: Questa stada da vella da vosa gai in tic pidi?
0: Io sono grad stada als oggi tocca il 12 di Fonadur. Questa è stata la prima volta che sono stata proprio giù di questa vella. E c'è già il dio a mavi, ma la sera quindi c'è più macchina per sul di incombra. Tra cinta, ah, flotte fosse già e c'è il fosse non sen tu e mai.
1: E c'è stato dir?
0: La sera è già. La vese o bugien els, fosse o bugien si cao, antuan els. Abbiamo saveva le, els an super si cao, io organizzavo tutto e funzionava. Ed io venivo al gleiti a casa, io bo scoscia fustà dos tre siamnes ne ven, avesse scobo viu in affin, io hai viu in affin, che era relativ de tir.
1: Anina, de non prendis vos quella energia per quel moment che vos citais, per concurrenzas ni per Apple trainement, quella concentrazione, quella tensione, spert, tierp, buis, che declarais quel che scebeglia, quel momento, con vos, en vos?
0: Questo è un caos completo. Ni in una rossevole data, sembra in se senti bene, in se ve, in fidare se set. C'è che io sento il biaga, c'è il primo dia che vengono siete, e mi c'è in genoi che trembla, e lui il ventre che bo si stabilizza, lui pare a me che è un caos completo. Non c'è il ciao a studiare. Si spera che io venga da tenere basque con forza mentale, ni e con l'oracolo, le muscoli, tenere la tendenza a lui da, a lui venga spalpida con l'età e il cirp. Non c'è, va boh, zunghia via e zucco, che se non va, che si vuole via, poi che venga bude di. Qualche fa lo mal di venire no, ma è stato di ridurre. C'è chi ho trovo la dina con la concorrenza, io sto se venire a casa, io sto se venire a casa, si trovo ad essere intorno alla mia famiglia, se vedi che se gli muoio spazio, un campione con il cuore, fateci con la famiglia per se vedi mentalmente cent'anni.
1: Vies da casa quasi un momento di rigenerazione?
0: Esatto, sì. Se è di un stau, io credo che venga mai a se mi dà. Se sono un meme di una vena, che è in una meme lunga periodo, se è buono a casa, lui viene più più grave da stau a seivolz.
1: Non si discorre in quella missione da filosofare in antico di vart al senso della vita. E qui io so faliu, se domanda la vusanina e la famiglia qui che date voi al senso della vita, né semplicemente in agit di contongere al senso della vita.
0: Elsa in scadincas in agit di contongere, also proprio contongere, per me è se halt simile in io l'essere viver, se chi io sono contenta, chi io vai bo. Mince pince causa che fa venire mai o del ciao. L'ho tra sostegnen la famiglia schon ins fadia e in indad in prender. Ins fazzice per els sostegnen ins. L'ho in els in brutale di ciò che mas la vita che ho mai, che ho sai manà, mas bo, senza els.
1: Vus mais budien si edo, budien... È la natura, se possibile, se non altro pezzo, se non con persone che vi vengono bene. C'è dato quei a voi, quei esseri, se lo, eins forse altri betrachti, studiati in altre cause, quindi se lo, betrachti in vita fine mire, se vita siamo, se vuol contongere, grazie per cui si è un tic-tic per il tiro del cielo.
0: Io traccio il son di consone per cui si è dominato, in se si è traccio, boh, e se sono io caputo, ma... Io ho un auto che si chiama va un quei battacor che sa quindi si prende il battacor deve essere l'os in se sette buono quel che si ius in si di stau streng ma proprio il senti sapientif proprio se il cor l'uno che lei col dat quei arve ad ins possibile dat tutte nina chapins le steiles a sa sa fa tot. Quei de lau prende in sella forza. Also io con son. E se si c'è che in se vese bo, se in stu es paga per se ve fai, io se fosse creo bo, se vese in se bo paga.
1: A quei esser si som, quei esser de tir da, senti quella ventira de ve conto un giu, in se c'è, quei se bedi di e la vita, quei sa se bia e a vus in vostra professione. Was lue lau quel sentiments de pilia di ule steile se de favine von.

0: Dimende fa vi navon, gie, quad la stoia las bo. Las e pitost al gude, propi al mo al gude, la motivazione fa vi navon, letza vegn, letza il lauc, inso lau luenz, inso gie sci contents, an cioi vo buono in essa seme a. Apre, ei da, de, in altra forza, semmle, la forza sa basa quasi mo, i si ado dat quei. Se il sport da un silentire vette che non c'è va ad arvare la sport da dins di au personalmente che io sono el sport ad amonial si c'è arvare quei mille sport el sport
1: Anina non smin planet di la fin al mon traversa crisis problemi geopolitics clima fenomens extremes della natura scienz studedia vide quei terrible terra tremble in Venezuela. Neuca melis e melis persunas ein vinides, satradas, zut mirs, zut fiars, a tutine suenter, dies a dies, ein sem flau persunas en veta. Curas antis vus in moment sco miracla.
0: Die miracles, io era el dic, skeptica, an virs miracles, perché zert urdens, vevins, sco muas asi, laua e el Janin, mi dau, miu meini, Tre miracles, a cui temne spera chi dat da quales miracles, chi sto busse ve declarare, semble chi sa al clic che ongel per tirare lo a gide ad ins con in miracle.
1: De noch che criteris definis vos quai cau ai al sende mai avete per quai vive o per quai vale la pena da s'engaja da da tot.
0: Si dice che io si sento bene, vai sai sta da vos tocco che ho fatto, e vai in bien sentimento. Io sto si senti bene, io sto essere sco el bien con me. Allora, se io sai vivere me in tira vita, se io sai la grande parte di tocco che ho fatto di bene, io si sentivo il bene che ho fatto. Allora, vai io contangio il mio sento la vita.
1: Alla credenza, al cre Dat quei forse etza neue incert tegn a tut quella casa, a tut quella catedrala che vus weiss, che vus geis. Io stai essere in paes con mai.
0: Dei, also io tracel schon, perché si vein in gabozi, che nisch ins panze, perci che ins entscheuva a faurazion. Io vai aus imperga giù la situazione, che ins a lu faci orazion, a lu es fa en, ins asce e cui va bain, faurazion, ad angrazia. Io crei schon lau oizi che che sostegni, ni decide, ni sciormedia ins. In angel per tirader, son deo persuadide che minci in den usa.
1: Con c'aiva, vos orazion?
0: A quei different, quei... Dipende grad neu chi son, si è la sera in leg, ni si è qui o monsi edo, sai esser car bab in ciel, ni... Gie, car diu, ni... Grad c'è che ven grad in de men, gie, forse se è in grad durant caccia, car son Hubert, Sind Fahrerzieher per Jom, Nippels, also eben per Florin, per Andrea, per Bab, per Lediana, keine Katze. Depende gerade von der Situation.
1: Gleich, was wir es dir nutzen. Ich bin in Ziemlich gewähnt, wer für Wus, Florin, wie es Janin.
0: Ja, also ich weiß, deine Chance mir auch, da wir fahren nutzen, ein Alf, nutzen, ein Basel, ja, E mese si quei prima buba normal, che non buba pinche, sia mia da sve merida in un vestiu, in una baselgia, cui om che in scherezza, io che ti dice pibi dati bo.
1: Vi es divis per vostra vita, per vostra famiglia, Anina?
0: Che non si vien viver contents, en negina pittira, che non si dominia in sco famiglia, mince obstacol, mince combat, che non si dominia in zemen quel.
2: Vita e Creta.
3: You self-destructed little girl, picked yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be

0: Per se besan conosciu el, se die che sia vush e samidada levet cul zons. Questau agli ex-Beatle Paul McCartney con ina da ses pinovas canzuns. Con Days We Left Behind, dat el ins guarten a vos, sin quei che stau, sin sei a veta, ad esse las historias dels Beatles. Al Paul McCartney a compleniu avon in Mainz, 84 ons. Il è stat a nus a stiangudei in a stat da Calira. Bears gauden, stat sco quella. La natire d'anton, quella pitescia, ad è bears christians piteschen, da quellas Caliras. La speranza, che i detti za cu da suren giù, quella è d'anton gronda.
1: In a plievie da stat l'ai arver leiada. Il ciel se sarva ad ort in a pince nebla nesce, speranza. La medema speranza scolorazion. Possien il pinsens regalanus questa stat nova speranza.
0: Pinsens de speranza. Puncto plievdia, vainus dias roviniu in tic questi amna. Denton abstrahau de plievdia intensiva che fus necessaria, dainus ebusi la speranza sin autres causas della vita. La calira, la stat, ad insegn de speranza el horizont, quei al tema dil pleits in via de Rilana Cadruvi, ella è musicista, cantadura, pedagoga e studegia teologia. De pli de ses patratx, en connex con la speranza sin plievdia, udinus en cuort moment.

al plaid sin via de Rilana Cadruvi. Quellen fleis del Reminent è la quotidiana de venderdis, ni è sin nossa applicazione Play RTR. E musicalmein restainus vinevonti al tema Stad. Nus udini ils passionai.

0: It was just like a song when we were young.
1: A con quella bellezza canzone da Adele va al magazzin de Vita e Creta a fin proz. El pleits in via de dots a Rilana Cadruvi a palauda mai da si la speranza.
2: Nus es tien spera che Dios termetti ad ina pus pessens si nos viadis. Magari gronze marcans e magari pinze sublims, sco ne pince nebla al horizont. Ina steila vid il firmament, ni ina plievdia de stat.
1: Ina steila sco sen de speranza. In sentiment de saver pigliar la steila resente anina arpagaus domaget, quella arriva si som in colm.
3: En set son jo caput, aber jo et mi auto che si cau cei va aun quei batta cor che inza cu inze si quei arva ad ins pusseva la dat tutenina chapins la steila a sa fa tot. De lau prend inza la forza.
1: Ed en quei sen, Je vigel e jau a vus, che vus contongies, vies liug, vies moment de forza, vies moment de speranza. A vus tuts vine von, in a biala dumengia, meu nom Gabi de Gonda, mirai bain de vus, e stai bain.
4: Vita e Creta.

0: Las novitats ter RTR.
1: En il proximo Orient continuation las attaches vicendaivle ser lociavle noce in seria. E l'Engalterra godogna il final pitch contro la Francia e quai con 6-4. Quando us les temas ozza las nov, al microfono di Urs Müller. Bien-gi. Il Stati Uniti hanno da nuovo mai attaccato Mires in l'Iran. Dalle ultime attacche sordalarie si tratta di repressalie per la morte di due soldati americani in la Jordania, che ha cominciato il comando del militare regionale in la piattaforma X. Si tratta già dell'ottava la notte di attacche americane in Siria. L'Iran ha, tenor altre indicazioni, reagito con contrattacche in basi militari degli americani e nel Stati del Golf, tranta rauter e nel Kuwait. Sventre le devose attacche nel prossimo Orient pretendono gli Emirati Arabi Uniti in fin della violenza. Il Ministero dell'Exteriore di Abu Dhabi ha appellato le partite del conflitto di ritenere e di riprendere il dialogo. I stoppi a venire impediti che il conflitto nella regione escalesce completamente. Attacce in l'infrastruttura civile violescono il diritto internazionale a modo aggravante. Gli Emirati vogliono sco strecci alliati agli Stati Uniti, tentando temere le conseguenze negative a lunga vista per il sviluppo economico dell'intera regione. In Grande Bretagna vuole il primo ministro nuovo eleggere Andy Burnham frenare il progetto ispitevole per una carta d'identità digitale. Questi denari, rodont 2 miliardi di francs, devono venire dovrati per dischargiare la popolazione tra il costo di vivere. Il primo ministro partente che a Stama aveva lanciato il progetto per combattere l'immigrazione illegale, tentando il progetto venne criticato fermamente. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha dato in agine carte d'identità più in la Grande Bretagna. Per regola si identificano gli sburgais con il passaporto o con il permesso di dir con auto. E anche il Balapel in Inghilterra ha guadagnato il geo per il terzo posto al campionato mondiale in America del Nord. E nel final pitch a Miami hanno gli inglesi battuto la Francia in modo spettacolare con 6-4. Grazie a questa vittoria esiste il miglior campionato mondiale per il Three Lions da P60 Ons, pia da P1966, cura che els han guadagnà il titolo. Il final tra l'Argentina e la Spagna è questa sera alle 9, tem Schweizer.
2: La meteo.
1: Oggi stiamo a scheide da Nivelse del Soleil, con sonde nel nord del Centun poi venir bleccio, e nel sito esi det Soleiliv. La temperatura maximale è tra 20 gradi in Lengi di Nota, 22 gradi in Surselva e 23 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR. L'Arch Musical.
3: Ja, also die Menge der die viel Grundes Paralleles Chor Brassband.
4: Ich glaube, dass Brassband probiert ein bisschen auch wie ein Chor zu klingen.
5: A prima vista forse pretaises di procuren per uno cel sende du mondo, ma con torso tel in papi precis quis dus mons da musica, dvainten le sumlienches però vi più visibles. Con darin sguarda la scena de brass, da in öl ci da fitch bleres chansons de cor ci vengen ad una der cera arrangiadas performazions de tola. Ma perché insomma? Quist arch musical va in cerca de declarazions. I d'una de las vusts in süde a cetar respostas es el juven dirigent de la brass band Cazis, Roba Bartolini. La musica de l'emission es in extract de lur project Origin. In programma de concert con versequanz arrangements de chansons populares che la formazione de Tola ha realizzato la primavera passata. I sperel venir cors in tuora plet durant quest'ura. Si tratta d'arrangiare ed instrumentare chansons de cor per musica instrumentale es il dirigente componist sur Silvan in specialist. Mes nom es Breide Anet, flott che vo vaivet erbonder den ire savair per che la literatura de cor para d'esser attractiva, i quai per la scena de Brass. Corsin Tour. Anti la scena de Brass fin già despö divers ons in nom cis cugnosce. Ruben Bartolini, forza main. O in mince cas main lönch. Per quai el prüm in perfaz de vart il juven dirigent cun reis in Svizzer francese. Subit c'el cumainza di scurrer de musica es bada c'è quella t'el fascinesce simplemente. I ses interess quel nes dritze ben in a singula direcziun.
4: Meine Spezialität ist, dass ich habe keine Spezialität. Also ich bin jemand sehr offen, generell mit Musik. Ich bin super neugierig.
5: Causas es bonder ed interess es el juven dirigent diventa part de la scena de Brass Band. Ses prüm contact con la musica n'aveva però amo in zoma nö de ce far con quel mond.
4: Ich habe begonnen mit der Musik mit meinem Vater, der war Opernsänger. Also ich bin nicht wirklich von dieser Welt, von der Blasmusik, also mehr von der klassischen Musik. Aber dann, ich wollte unbedingt Saxophon spielen als Junge, also ein bisschen Jazz, und das war ein bisschen der Traum. Die einzige Lösung in meinem kleinen Dorf im Kanton Waadt war einfach die Blasmusikszene. Und dann habe ich nie gestoppt.
5: Nur für da, ich dusche, er schuvri tote dune ade la Szene der Brassband. Tenorell in einer Art Casualität.
4: Ich muss ehrlich sagen, dass ich habe die Brassbandwelt nicht gewählt. Das ist mehr, dass die Brassbandwelt hat mich gewählt.
5: Ich kann diventare part de questo mondo senza proprio tal cerciar es Ruben Bartolini, causa ses dozende diriger, Hervé Grella, tante Rotter, rivair in Grigion.
4: Das ist eine lustige Geschichte, weil mein ehemaliger Dozent, also beim Direktion, war Dirigent von Brassband Gazis auch. Und wenn sie wollten jemanden finden für diese Stelle, Hardy de Solo Euphonium ist hier, hat mir angerufen, weil er hatte meinen Kontakt bekommen von meinem ehemaligen Dozent. Er war hier auch ehemaliger Dirigent und das hat so funktioniert. Also er hat mir direkt angerufen und ich war in dieser Zeit in Luzern und ich habe gesagt, ja, okay. Let's go.
5: I ses motto de Let's go es doda irent il toc che notet l'angiusto scoprossem. In arrangement de la chanson populare Amia Rezia de Nuot Fomos.

0: Pro ils tuns, che no vain giusto dudi, es tratta d'in arrangiament de Robert Bartolini, el dirigent de la Brass Band Cazzis.
1: Arc musical. La varietà da nostra cultura musicale.
0: Ant il mond de Brass Band, es chatta fitch blers arrangiaments de chansuns de cor. Si tratta de simmels arrangiaments, es l'arrangiader cun raïs de trun, cors in tour, in specialist. E per el, dai una simple declarazione perché che quelle canzoni ne vengono ben cantadas, din per sé ir sunada sient.
2: Quella musica va è direct, è il cor. Allora io, tanto mi piace di suonare quelle belle melodie.
0: Con torso tell un po' più preciso quelle composizioni, es vezza ir che cantare e suonare è più somigliante con qua ci scrive forza.
2: Ai dati, ci sono fecce con le parallele. In

0: Els tuns che voveva giusto dudi in arrangiament de la patria de Tomas Dolf. I forse che voveva dudi che per il tema principale contenne questo arrangiament a mo in altra melodia del componista de la Val Schons. Il titolo de quella Don Bell Sera.
1: Arch musical. Nossa musica per vossas orelhas.
0: Una persona che ha fich blera experienza qua ci pertocca l'arrangiar canzons popolares per musica instrumentale es Corsin Tuor. Tenor il dirigente componist dai a grandes libertats in connex con questo lavur. Una roba sia però fich centrale.
2: Ja, il sentiment che si chiede importante. Sinds metten tun in a canzon, der Kors, per Braspen, chi sa che qua content, quella poesia, per che chi va, che quella canzon vuol dio. Asins va oder in a canzon, ca in a grande melancolia, lo, con in beat, der Schlagzeug, der was dir, con quesas total ruinai.
0: In clear il contenu della canzone originale e l'ora pisserar per differenti facette perché la composizione resta interessante.
2: In la formazione de Brass è un tunfic homogen, abre forse un tunintic lungrus perché in la Brass ben abusci via colors. Per me è un'idea importante quelle colors che si producono con in la Brass ben. Quelle stanno un po' a mettere in tune. Cioè, tu non sei simplemente lanciato tocca la finizione ad una tutina.
0: E se corsi in tour di scuola de colors, ma non hai le differenti qualità che si rive ad esprimere con i singoli instrumenti.
2: In generale, se c'è un quere il colors più chiaro, se trovi per esempio cornetti al posaudas. Se c'è l'espito colors più caldi, se metto in la tromba, baritons, euphoniums a tubas.
0: Tuns clairs, scuor de quest pirudons e ciots, piseren erant l'arrangement che not atlantius coprossem, che il tema della canzun resta interessant er senza text. Il titolo della composizione è La Noce de Benedetto Dolf. L'arrangement per musica instrumentale è de Fabian Künzli.

0: las novitats der RTF.
1: L'Uffici de Traffic vuol rinforzare le controlle de vaguns de Vichira. Ils producents internazionali s'adostan per conter. E nel prossimo Orient continuation le attacce svizzendaivles er l'occiav la noce in seria. Qua in dus les temas oz las 10. Al microfono Urs Müller. Bienvenuti. L'Uffici federale de Traffic criticesce il stadi de vaguns de Viciras in ils binari svizzers. Dons sco, per esempio, sfesses en las planes ed en las soles dels freins, mer pennes defectes periclitesce la stabilitat dels vaguns de Vicira. Quai ha scritto l'Uffici federale de Traffic in vers il Sonntagsblick. In conseguenza del greve accidente nel tunnel del Gotthard van Traisons, aveva l'Uffici annunciato a far controlles pli riguruses. Tentanze d'osten las firmas estras che produzeschen ins vaguns de Vichira davanti il Tribunal Administrativ Federal. Chi che vuol presentare las vacanzas d'estate nel sit dovrà rotz blera pazienze davanti il tunnel del Gotthard. Al Portal Nord tran tram stecche göschen nella colonna attualmente 10 km lunga. Jede quintar compassi in ura mese da pli tem da viadi. Qui ha comunicato il TCS. Il servizio traffico raccomanda di agguncirvi l'autostrada 13 sulla ruta dal San Bernardino. Colonne più lunghe datiere il posto con fin a Chiasso. Nel centro della città di Basilea hanno ieri intermesi 130.000 persone per seguitare la parade di musica militare dal Basel Tattoo, che hanno comunicato gli organizzatori. Si tratta della 20ª edizione del Festival di Musica Militare. Allievo sein Staats Tudels Partizipants della Show, numerose Gruppe ospitantes della Svizzera e dell'Exterior, schoer Tudels Formations de Musica Militare Svizzeres. Dal Basel Tattoo se tracti con 1000 Partizipants del Secund Grand Festival de Musica Militare del Mund, sventr il Edinburgh Tattoo. Il Festival dura in Emna. Gli Stati Uniti hanno de nuovo main attaccia Mires in l'Iran. Dallas devoses attacce sor dall'aria se tracti a erde repressalias per la morte de dus soldats americans in la Jordania, quai ha comunicia il comando dal militar regionals in la plataforma X. Se tracti già dall'ociav la noce d'attacce americanes in seria. L'Iran ha, tenor acnes indicazions, reagi con contrattacce in bases militares als americans in il stadis del Golf, trant rauter ere in il Kuwait.
2: La meteo.
1: Oggi è stata una scheide da Nivelse del Soleil, con sonte nel nord del Centun poi ervenir Blech, e il sito è esidetto sulle Liv. La temperatura maximale è tra 20 gradi in legge di nota, 22 gradi in Sorselva e 23 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Stuai giuga per plazza 3-4 ad ina VM. Bidi gest in si amici va in vigur. A cials inglese francos pur giu, del 61.000 aspectatours ad aspectatures ir ser al stadion, in duel epic. Se ante la prima miasa dat, manavan als inglese cun 4-0, als francos veien descurs nis in 4-3 la fin finale gudonien als 3 Lions cun 6-4. Per l'Inghilterra è quel terzo posto al miglior risultato da Pialon 1966, non che erano diventati campioni mondiali alla Cinatiara. Ad allenatore francese Didier Deschamps viene a tenere una buona memoria sul suo allenatore nazionale Kylian Mbappé, o non ha mai fatto il 22° gol e ir ad un campionato mondiale in neuf record, a un avanti Lionel Messi, che al momento 25 gol. Salva Mbappé quel record ne vien Lionel Messi onde di igualizza, ne si zunde fa onde pli gols questa sera al final contro la Spagna, vasinus delas nuf. Al microfon accompagna vos l'Angela Hendry, fa plagiati vos tatlais RTR.
4: Mes radio, mia stat.

0: Andreas Gabaye kun ising a liet für di. Ju konnte usabidja, ju gratulesch den taun de tschun personas tion Natalizi Oz la Dumengia als Genif de Fenedur. La plei giufna jubilar de dots è la Nora Eberhardt de Quera e la festivescia Siatons. Carma Mon alla Pontreis a Mustair cumplenesce ottionta tschun. A Velden festivescia Angelo Czarner, 89 ans, Adels Jumelins, Josef Arpagaus et Irma Roth Arpagaus festivescia noz anniversari radon nun ademain al Navontavel. Cici gratulescia con cessa lizza di vis musicals u disus sco adina dallas 12 miasa tirnus alas gratulazions.
1: La Cuppina, presentado bogna in giadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
0: Ados esses vus dumandai an knuschise vus zici c'è nascius al dededots als geniv de Fenedur. A vus fidesses bugeni na biala surpresa cun scengedje la scadiola de derter. Telefonai de me al studio 0800 20 21 30. Se vos leis schon gedele schediola 0800 20 21 30.

0: Questa è l'arteria 12, vergiau, las 10. Non si mirai in quella scadiola di 12:00, io dici ben di, fumia corrai a cent.
1: Buon di.
0: Vos vais una gratulazione?
1: Non è una gratulazione. Ella sgratulava alla donna di Mosfrav, quest'anno si chiamavano, alla nome Erika Ruben, e complice 80 anzotz. Io ormai ce non è in su, e su questo super ci sono i traspa la tazzina, e... Je bude de la tot el bon. I hai, ce le odi in avant. Ich posso nir spasiat i scoci fan pacific es dos.
0: Mhm. Vos weis det, el ob de fat in a grande fiasta kun tots, el per tu sentik.
1: Hai, nus uns dazu im periad das differenz par ein zu fier e antari di skulel al in di dai antari. E chat come una buona idea. Usi a lele nu minche differenz di sim pa visitas e non ha niente in stress, qua è così flott, qua è stato tip top, grazie, moneada.
0: Ed ebbe qua con 80, sto in sebbi più vai gran travasso, lo sai di più bichins, so prendere paidin per l'auter.
1: Hai, qua è uscì, io da mi incegate ci svesti in l'auter.
0: Exact. Vos vais dici, al momento, Laura, in te plovi, che fai? Assent.
1: Disordre crescere la stessa. Als wild riven i disordre crescere, cucci da sull'ai pluvel, li stes di 3 o 4 anni.
0: Aber la previa è flott. Ci vengono in tic.
1: So è una dovrà figgi bai, non so l'ultima efna è pluvi bai. Adunno di scè, ma noi facciamo in malura, noi, per qua. E sono contento se scucci di.
0: Super. Lura, ci vedo di voi in Fedbi de un grazie per il telefono. A salizza sent.
1: Grazie Fitch, salizzo la cuoira.
0: Un grazie, addio.
2: La cupina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardina.ch

0: Teddy Swims con Bad Dreams. Per la davos jenda, giugainus al Cetiausas Spezial, quel no che nos ancorin moments historics de Balapai. Eroi dau in victur, quai otunau usce.
1: Quai sto esser stau Italia 90 col Roger Milla de Camerun. Yeah.
0: Benny Berter de Schluein Ogudenau, le de Cien Franks, ed è elvo ein concurrenza pel trico svizzer sottoscritz della nazionale. Nos veninti la davosa runda a quell'anciaiva osa.
2: Che moment! Del campionato mondiale de Balapè sognau. Tra il pass, finta il gol.
3: Presentata Nikis Cuira. La facenta per mobiglias e decorazions. Nikis-vonwelt.ch.
0: Adels trais cavazzins per venitile schliedizion en als suandons tatlai beni.
4: In e bec in final, den tantin geusco i fis in final. Bece di ne gudonia il meir team. Quel geu vale anc otsco in dels meirs geus en istorgia de campionatis mundials.
0: Cei moment all'istoria del Balapai Svesenus în curi. Și vus vais in idea, vais un mai gudeniau, tir quai ce ceausas special. Lu telefonai de me 0800 veni 21 30. Și vus vais las dimain, bă, quest vais esser quai campionadi ad X in on. Și veni de mai de vus in a situazione che se vese essere con quattro sua ingest discret 0800 20 20

0: 30. Otsaci in idea. Io ges con quattens dugain propil de vos ieda quai giuc. Repetio a un'ineda. Io ripeto a un'ineda scavazzins. Ma? Erter l'Angela, c'è qua al telefono?
1: Ciao, Florin Berter. Ciao,
0: Vendì.
1: Angela.
0: Allora.
1: Questo è naturalmente Angela, questo è essere biardio.
0: A c'è niente che viene da me.
1: Yeah. Quello che viene da me è spontaneo, mi viene offerto, si è tonto, con un po' di voce. La vai da un giugno in niente finale. Se si ricorda l'Andrea dentro Italia, a Piara Tudestia. Poi è stato a Mexico, poi è troppo stato leggendario. Si ricorda che il Franz Beckenbauer, il
0: Kaiser,
1: ha dato una rotta sociale, credo, da studiare a fin con un bandasauenza sociale. Poi è una più solida e dà un'altra.
0: Also, aveva dato una vaun con la sociale rotta.
1: Ja, so war Memorial Level aus Alban de Jauen, da auch in Wohn, Tokola Fin, quest auch in Fecha, ja, in Fecha, Spanien, Jungs, yeah. Der Wasser, weil l'Italia, kriege gut in Au. Ja, das ist auch mir final, wo im Final, da auch noch, weiß ich, weiß ich, ich sehe, ich sehe, ich
0: sehe. Ah, a Cella in die. Ah! Bezi del tot, in tec me milion genovosel, melin of cien si attonta.
1: Alles klar.
0: Weiss mir auch, ihr seid ein Juk?
1: Nein, das ist auch bei einem Tart.
0: Mit einem Tart.
1: Nein, nein.
0: Sto aber es ist auch spektakulär mit diesen Goals.
1: Ja, nicht das. Diese Goals, wenn ich Juk den Ball feile, dann fahre ich...
0: Senza Retenienches.
1: Ja, ja, das ist der Kader, dann fahre ich die Musik.
0: A questa sera mi reis? Al final?
1: Ja, piuttosto.
0: Kunden als Polish Sporti?
1: Ma, lau son di un neutral, si, son fast in tic. Piuttosto per Spagnol. Per Spagnol, son. Quel scan forte da un tic in P. Io in tic in P.
0: Così va
1: la balla poi.
0: Yeah.
1: Da Argentina. Da Brelez, vesem fadiavo, e quel dan, quel dan al finale, am fadiavo, lu. Duel meglio guadagnare.
0: Exact. Es nus spanegiai co qua iuc vezza l'uora. Einstein in casa, grazie fec per la proposta din bide.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: Adio.
0: Adio. Salura, la seconda ad vosa proposta, ci vendemi con quella?
2: Sì, allo, bindi, Pascal, Albin.
0: Bindi.
2: Bindi. Se vesco questa stava il mio final 1982 in Spagna, dentro Piara Tudestia a Francia.
0: Mietz final, also 1982 in Spagna.
2: Ja, aber dentro Piara Tudestia a Francia era 3-3, senza poi lunga zivina lo dal penaltis. La Francia era, credo, piuttosto da mera in quei giochi, aveva Michel Platini, che aveva la mia... Da una super... un super campionato mondiale.
0: Yeah. Ah, qua è usce... è usce momento in dritto, also...
2: L'uso è buon dritto.
0: Ah, è il dritto campionato mondiale, è proprio 1992 in Spagna, e se mai non fallo giù...
2: E l'uso è il fallo, non c'è
0: Io sto male, io vedo fece bugiendo. Che proprio stavo, per nair dell'ungla. Aber grazie fec per la partecipazione. Ed è, cola domanda. Ci guadagno questa sera?
2: Boh. Io me ne ero con la Spagna fec io.
0: Avesse se più gente, le sguadagnasse, ne... Se mai non meglio.
2: Potessi qui il Messi, io non negata.
0: Zico. Zico. Avrebbe spagnolo.
2: Buon Argentina, avrebbe il Messi.
0: Jetzt capisci io. Salura, essi non spanaggiai, anche in casa, grazie fe per la partecipazione, adi, tutti ne idee.
2: Se mi ont, merci.
0: Addio.
2: Ciao, ciao.
0: So, salu, oz, la devozia da ci nos va in dau la ronda, oi, bide voglio essere del tot, io sa d'entà un di, c'è chi fosse stau, also propi, la VM 1982 dentau nel giug d'anter Italia a Brasilia. Italia gudonia cun 3-2 vo vinavaun al turnier a Venlu pletart campion mondial. Quai fos stau al moment. Ce nus vessen ancur rec.
3: Che moment. Presentada Nikis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. nikis-vonwelt.ch
0: Moments legendars da Banapai durante il campionato mondiale. Questa è la devosa edizione di quel giugno speciale. 22 persone hanno legnato il momento storico. Ed è uscita la partita per il trico della nostra nazionale svizzera. Il victorio e la vittoria di quel trico vengono la sorte di Maun, gli anni Pia, to quel stiongo di Gnau, mi rai di essere da tir da via telefono. Io diviso sono ben clicci.

0: Bustet leis RTR i e precis las 10:37.
1: Il challenge.
2: Presentado Open Air Kino Savognin. Das 23 fines 30 da Fanadur al Leiber 9. valsurses.ch.
0: Eir o lanciat la fiasta du Faunza Lax, ad oz continuescela. Vardia curonta attrakzions spetien sind Pinagron, plaintensiun voi sulla ruschner de pompiers, ne alutezze del bungee, als creatives venien sind lur quests all'uvratori de crap, ne durant zambardie cun panel Elena. Istorias fabulosas, pesca, cavalca, facias du Fauns coloradas, abie autor completation al di de familia. E RTR è della partita con una tenda che in sosta costuma cantare e la storia.
3: La tenda di RTR è un buon in luog di divertimento e in luog di San Afons San Vigny. È una marcia di Ascibia in quel lago di Lax. Nel Afons San Vigny fa una pausa, forse è i visi maise da un calore in tec. Also proprio è in luog in oasi di Ruaus.
0: Usche collega Gabi de Gonda, c'è per nus a Lax. La fiesta du Fauns on ciet odz de las deis, a quiet sant ocalas ciun. Adesso meden alla chiesa planta vien presentau in toc de teatro col titel Vent del Sud. Se meden melisiacien setonta ciun, l'Europa è diantar illuminissim a sturm und drang, diantar giudezi a revolta. Il padrun Cesa Rudolf Di Salis è in via di facenta, dal per Cesa s'occupa la caserina Neisa, allora torna il figlio veglio al Vincenz a Cesa. Al madem de venia l'architect Pietro Solari con plans temeraris per midale Cesa. El maina in vent frescht a Sameden, gudogna la fidanza de Neisa a possibilitescia de Vincenz in sguard plevast selmon. Il giovane Vincenz gioga l'actur like Juni Bertsch.
4: Es il giuven signor Vincenz de Salis. Es l'unic l'ultim Salis gider in questa chiesa. Ens c'è il plan sem surpiglio. E heis un varmanci un giuvenot ci volesse un po' invzare il mondo.
0: Il teatro Vent del Sud è de vasai questa sera della Stjun alla chiesa planta a Sameden.
1: Il Challenge.
2: Presentado Open Air Kino Savognin. Das 23 fines 30 da Fanadur al Leiber 9. valsurses.ch.
0: Ed a propos Open Air Kino a Savognin, io acco dus bagliets ad il melere quels bagliets en per in film tenor Vies di Vis. Vus weise leder massas pleu genemira Minions and Monsters, in film animau plantir familia, forza pletost mira in film historic di Odyssey, Trais Uras, il film del neif del regisseur Christopher Nolan, ne vesses plegens tiei de ri, cun das canudes Manitou, ne forz in film sportiv Downhill Skiers, cun stars mundials, di antrauter e Marco Odermatt. La scelta è vasta. Io acco dus bagliets, vus decidis, jais de me per tiei film, asci vus vesses bagien quels bagliets. L'ura telefonai de me, 0800 20 21 30. Se vos leisi Open Air Kino a Savognin, 0800 20 21 30.

Elton John, Sad Songs Say So Much. Io ho una dina co, quels dus bagliets per l'open air Kino a Savognin. Se vos vesses bagliens quels sveis, scho geschiver de me in messaggi WhatsApp 079-200-07-079-200-07.

0: Las novitats ter RTR.
1: L'Uffici de Traffic vuol rinforzare le controlle dei vaguns de Vichira. Ils producents internazionali s'adostan per conter. E in direzione Zit dovrei Roz blera pazienza quai tant davanti il tunnel del Gotthard Schoers in La Tredisch. Quai in dus tema sozza la Sindisch al microfono Urs Müller. Bienvenue. L'Uffici federal de Traffic criticesch il stadi de vaguns de Vichira sin els binari svizzers. Dons, sco per exempel schwesses en las planes ed en las soles als freins, mer pennes defectes periglitesschen la stabilitat dels vaguns. Quai ha scritt l'Uffici federal de Traffic en vers il Sonntagsblick. En conseguenza dal greve accident in tunnel del Gotthard avant drei sons, aveva l'Uffici annunziato a far controlle pli riguruses. Tentanz adosten las firmas estres, che produzessen els vaguns de Vichira, davanti il Tribunal Administrativ Federal. Chi che vuol passentar las vacanzas de state en el sit dovre rotz blera pazienza davanti il tunnel del Gotthard. Al Portal Nord tramter Irzfelte Göschen e la colonna actualmen 10 km lunga. Jede quintar compassi in ura mese da pli tempta viadi, quai a comunicare al TCS. Il servizio traffic recomanda da guncirvi l'autostrada a Tredisch sin la route dal San Bernardino. In conseguenza stagnesce il traffic ers in las vias Grischunnes. Colonnes pli lunghes da Tierel posta cun fin a Chiasso. E la notte passata la Russia attaccia l'Ucraina con tutta forza. Attacce sor dall'aria a esortut da in la capitale Kiev. Il ministeri dell'exterior di Scuor in Questconex din della pli greves attacce depi l'invasione russa vant passa 4 ans. Almain in persona sei venida mazzada e 16 ulteriore splessades. Rakettes balistiche sen detonades in almain 5 quartiers della capitale. Plides chases ed incente da cumpra a Ambrigia. L'armada ucranese ha, tenor accens indicazions, attaccia 2 petrolieres russes in la Mar Neira. Ier a ella tuccia plir centers da logistica ed in deposit dieli. I Stati Uniti hanno da nuovo mai attaccato mire in l'Iran. Delle ultime attacche sorda l'aria si tratta ieri di repressalie per la morte di 2 soldati americani in la Jordania, che ha cominciato il comando del militare regionale americano in la piattaforma X. Si tratta già dell'8 la notte di attacche americane in Siria. L'Iran ha, tenor accens indicazions, de sievart reagi cun contrattaccias in bases militares als americans en il stadis al Golf, tranter aut en il Kuwait ed en il Bahrain.
2: La meteo.
1: Oz dat in ma scheide da nivelse da soleil, con zunt en il nord il centun poi venir bletsch, en il sit esi det soleil lief. La temperatura maximale è tra 20 gradi in Lengi di Nota, 22 gradi in Surselva, 23 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada Tredisch in direzione San Bernardino dati colonne tra Quera City e Rottenbrunnen, quai per via da Memia Blair traffic.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. RTR. Il Konzert sin Javisch.
4: Presentada florop.ch. Dulz salits florals con las pralines da maestrani.
5: Benvenuti a quell'ora tier RTR. No che vus comandais las fiastas. Vus estais telefonas salida. Azurtot, Javisch è vossa musica preferida. Chiasch Chesser, forza in hit actual. Ne plugien musica romancia.

0: Beyoncé con Halo, adieu a tot un blidau de di. Naturalment, la numero de telefon, se vous laisse participar, 0800 20 20 30 per da atras salits a divise vossa musica, 0800 20 20 30. A nous meint la prima persona che lesse li da, la Dora Cavelti a Schluein. Bien di.
1: Bien di, tots insieme. Io lesse divise a tot in a viala a fresche domenica. Con la canzone, il Signore è il mio pastore, non si è stato il nome, cosa sono vici contem.
0: A voi vai dire che il momento vai schaffen da Laura. Come è Laura? Schlu hai no?
1: O sai che la plueu, o dei presti, bi, a bruse, o su lei, fai l'idea.
0: A bruse, in tec pausa della caliro i dau.
1: Ja, ja, poi a dau se ne frescentata i dau. Vici flotta, hai flotta.
0: Bella. Super. Allora, vi già non siete voi in abbiale domenica, grazie per il telefono. E noi scansai che tatlain la canzone del bien pastur del cuore di Dona Sumvic con Padials. Ha un invidè?
1: A voi è invidè.
0: Grazie. Adia.
1: Adia, grazie.

0: canzun dil bien pastur del cor de donas sum vic compadials, divijau de la Dora Cavelti de Schluein, ella divija ina biala azurtot e frescia domenja de tot quels tia taitlen RTR. A nus restain a Schluein a meintila Anna Maria Vincenz. Buenas, bien di.
1: Ja, hallo. Ja, io la leo in una canzone di Nino Di Angelo, quella che io vi ho detto, ma io la leo per altre autelle, che ho detto questo in voi, che ti chiesto già a te scuola della domenica, che lei si canzone. Per quello lascio io tutto ciò che ti ho la radio, a tu questo che non conosco mai, quindi tra l'altro un fai speciale per mia figlia, che è stata Rueu, mia amica, mia mia amica che è stata Erionca, Denk nog eens even schipje aan jeugd. Maar het is wel even tot in een bijna domenja. Die ook iets op de Niel de Polis kost te zeggen voor Spanje.
0: En wat wees je zo'n dit? Wat is mijn eisjes wees dat een treizin voor het Spanjols?
1: Ja.
0: De koten is goed Spanjols.
1: Ja, ook wat geteld zijn.
0: Da un te grop, din te de quel che ho fatto grabo. Bu simpatico. E els fans din te che tu dort intorno, ne vedi. Io sono del me Lein sparati al Spagna. Gudoni. Vasinus questa sera. De los nov.
1: Mi sento fanno.
0: No.
1: Mi sento fanno di un crechato per questo che da ballo.
0: I venci chi ven. Nostot la Nino De Angelo con Jenseits von Eden, grazie per il telefono. Salizzo Schwein.
1: Ja, und grazie fett, Angela.
0: Adieu, sommelant.
1: Tschüss, lass dich.

0: Nino De Angelo, jenseits von Eden, co al Konzert sin Gewischau de la Anna Maria Vincenz de Schluein. Ella o solidau to quals te titlen radio, to quals te conoschen ella, ein spezial sias amicias ad e la figlia che habitesche a Ruaun. Nus mein wie ne Waun, kuls salits, sacentain se andiascht til Daniel Alik, bien di.
1: In giro le solidali un primo genitore, sto svento il vitar, che va con l'austrato, gli è, tutto un ustato si surai, qua la fiesta che in giro leo, gli è, alla isolità, tutto quel che conosce mai, da manaiva, la da lunch, gli è, quel che tanto in Radio Ramon, gli è, e tutto bien, e da nene che fa per mai. Allora, così è bien, ok, ok, tutto per tutto.
0: A vos weiss di vijau froi musikanten in marsch de la societat de musica d'en diast, tat l'anus fej budjen. En grazie pel telefono, biala domenja.
1: Jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti, jeti

0: La Società de Musica Andiast cun froi musicanten in marsch. Divisau de Daniel Alig de Andiast e los lidau als genitors. Quels tien stai alla fiasta su Rhein, todels en conoscenz de quels tie titlen RTR. Nus mein vine vanco culs lids als proxims venien de Angelo de Mont de Lyon. Hallo!
1: Hallo, bien di, ciao Angela, che vai in exa. Il retto ad io vessen se io termets cum fec casa lit ni simplemente li da unige. A simplemente a tostes ni tos lessen simplemente di vijar tutto mo bien. A simplemente ad in abiala domenge ni ye. Adels den simplemente gode quella biala sta. Tocno in giu, tocno de cau, questa veramente top, grandius, caule bien a... Yeah, adesso prendo un sacco peso e se buggenci venivo in te più fresco. Yeah, e poi prendo un smagare e se buggen in buon smaus ne ye. Adesso è semplicemente un gode, yeah, quale sta, chinza, avonins ne ye. Da musica, vessun giù buggen, che vi giau ne ye, da Königs der Sommers, da Semino Rossi.
0: Exact.
1: Gieba in exa. A vous tots lau e in de biala numenge. Ringrazio per to, per quella biala la buchnie. E tocchi in altra ga. Ringrazio il fec.
0: Fec bugien. No fac plajai de udivus. Angelo de Mont e carcelizzo nevoso nustatlein. Königin des Sommers, Semino Rossi. Tot bien a Lyon.
1: Ringrazio il fec. Tocchi in altra ga. Ringrazio per to. Adie. Grazie il fec.

0: Laura Branigan con Self-Control e la maina nus navos als ons ochonta. Et covoi vinevaun con Seliz nus mainos a claustra til David Kamenisch. Biendi.
1: Biendi, Angela. Aia, va se bugenja vishau in te si cega se la bugei gradumenja. Aia, va se bugenja vishau a to quel che fanno gesto usa lor vacanze in scuola scrisciunz in una bella domenica a naturalmente in una bella e buona estate. A questo non tocca musica da grisciuna, buona luna, buona luna, con la cappella Oberalp.
0: Tutti noi fecci, Bugien. Vos mirais questa sera balla pai?
1: No, è babù.
0: È babù.
1: Vedi peida?
0: Ne vedi interesse?
1: Questa sera massimo avrei piuttosto il tip da hockey.
0: Ah, ok.
1: Allora la nostra pausa.
0: E fa una pausa, uscite. Til hockey da tenti di play goals, non vedi?
1: Il balapai è stato interessante, sto su oggi. Ma poi vado piuttosto le informazioni da teo radio, rumonci. Questa è fatto interessante.
0: Cins venu sche in texi su, sto bide ex non mira tut quelles minutes balapai. Si tart.
1: Exact.
0: Tip top. Lumi tut lai nus osa goti, luna de la capelle Oberalp. Grazie fec pel telefono. Vine vau una bella domenica.
1: Io grazie a lei. Bella domenica, Angela. Grazie.

0: Vostat leiser ter il concert Singevisch, ein 20 minutes ai las 12, quae questau, Quoti luna in marge de la Capelle Oberalp, divisau de David Kamenisch de Claustra, elas ridau tot quels a quellas che fon vacanzas als quelms grijuns, divisau una biala domenica a sur tot eina buna stat. Ose mainus, camons til Teofil de Runx, biendi.
1: Biendi, don Angela. Also, jetzt soll ich das, wo ich hin muss. Komm, familiars, der Lunch, der Manaiv. Ah, semplicemente tutti ci conosce mai, divisione, bella di mangia, con ni senza plirgia, col toc, alla quella canzone che conosce da Zurava, plovi.
0: Forse una canzone che animesce ci venisse forse in teg de ple, io da cia?
1: Non sperate, sperate.
0: Fosa un bi. A breba.
1: Ie
0: de prender schi vegn, nus tot lein plovi, plovi del cor, mi schedau Zurau, an grazie pel telefon. Vi ne vaun in a biala domenica.
1: Grazie, Lefi. Semillon, ciao, Angela, merci.
0: Adia.

0: Taylor Swift con I Knew You Were Trouble. Nus venint il de vos salit per oz, meint il Wendelin Cajochen, de giuvalta c'è il moment a quera. Biendi.
1: Biendi, Angela.
0: Chi salidais vos?
1: Io salido gli spazienti in spital, de casa de vez, casa d'impatì, per tutti che conosco me. Alla scalostra, dobbiamo la domenica salire Wendelina.
0: A voi vi divisau il del cor virilidia grigia, se vens, tatlainus feggibugien. Grazie per il telefono, tutto bien.
1: Tutto bien, Angela.
0: Adia.
1: Adia.

0: Las novitats ter RTR.
1: Adriano Iseppi succeda a Christian J. Jennisco, president comunal de Samurezzen, il candidat senza partida, a Milas Bleras Wuster, il secund scrutini. Il nov lieu d'occurrenza del Swiss Alpine es a comprova 37% de pli persunas han fatg les curses de trail a Flemlax Falera. Ed oz dat in mascheide de nivels e fasa sulle livas, lemna nova comenza l'ura dec sulle liv. Como trais dels temas, chopin au per vus oz les dodis. Mio nome è Olivia Kristen, buonasera, abicius essas dalla partida. Adriano Iseppi è il nuovo presidente comunale di Samurezzen e succede con quaia Christian J. Jenny a comunicare la Vishnanka. Tra il secondo scrutinio a Iseppi, il candidato senza partita, sorvegni le sbleres vus, vuol dire 582. Quai è 68 vus de pli che Leandro Testa della PLD che ha sorvegni le secondo sbleres vus. Testa era sa messa a disposizione per suenter le prime scrutini. Il secondo scrutinio è stato necessario su entro che energie delle persone che hanno candidato hanno contagiato il più assoluto mezzo cercle dur. La partecipazione alla votazione di dots è stata terpassa 62%. Dapli che 860 curriders e curriders sono stadas dalla partita questa findemna al Swiss Alpine ed han fatto le scorse de trail a Flemlax e Falera. Quai saia in plus da bunament 37% compraglia con l'an passà han scritti ils organizzaturs. Quai mosia che il nuovo lieu d'occurrenza che ha di premiera l'an passà saia so comprova. Il scurriders e le scurriders hanno la scelta tra quattro trajects, tra 12 e 78 km. La corsa royale ha guadagnato il Omens, rua di Becker de Berna, che dura radont 9 ore, tra le donne Rebecca Eder de Minca, con passa in giure. L'Uffizio federale de Traffic criticesce il stadi de vaguns de viciras in ils binaris svizzers. Dons sco per exempel sfessas en las planas ed en las solas dels freins, ma era penas defectas periclitesce en la stabilità dels vaguns de vicira, quae scit l'Uffizio federale de Traffic en vers il Sonntagsblick. En conseguenza del greve accident en il tunnel del Gotthard avant Traisons, aveva l'Uffizio annunciato de far controllas pli rigurusas, dentanza dosten las firmas estras che producessen ils vaguns de vicira davanti al Tribunal Administrativ Federal. La Stad 2023 se in tren de vicira isur ils binaris ora en il tunnel da base del Gotthard su entr china roda e rota. Era oz dovra pazienzia davanti al tunnel del Gotthard. Il portal nord, tranter Erstfeld e Göschenen, è la colonna attuale ma in 12 km lunga. E da quintar cum passa 2 ore da pli tem da viadi a comunicia il TCS. Il servizio de traffic recomanda da guncir via l'autostrada a Treders sin la ruta del San Bernardino e in conseguenza stagnesce il traffic era sin las vies grigiunas. Era al portal sit del tunnel del Gotthard dati colonna tranter Quinto e Dairolo a attualmente in 4 km sin sperda fino a 40 minuti. Dapil cumenzamento dell'on en 17 donas daventadas umfrendas din femicidi en Svizra, qua rapporta la NZZ am Sonntag cum se referir snil project de perscrutazion Stop Femicidi. Non passa, han ins registra 27 femicidis, per il 26 quintenins, experts e les expertas, cun in augment dels cas. Ils delinquents supponits dels devos dus cas en pli vells che cun cantons, tenor ils experts e les expertas resten generazions pli velles avents pli dic en relazions de dependenza toxicas. Grons evenimens de vita sco in separazion u la pensiun possien lur augmentar las tensions en la segunda mesadat de la vita. Con quai all'exterior. È la notte passata alla Russia attaccia l'Ucraina con tutta forza. Attacce sordlaria e soprattutto da in la capitale Kiev. Il Ministero dell'Exterior discorre in questo connex dina delle più grevi attacce dopo l'invasione russa avanti passa 4 ore. Almeno una persona veniva ammazzata, 16 ulteriori blessate. Rakete balistiche sono detonate in almeno 5 quartieri della capitale. Blire schiase sono in centro di compra a Ian Brigitte. L'armada ucranese ha tenor acis indicazioni attaccia 2 petrolieres russes en la Mar Naira, ira e la tuccia plirs centers de logistica ed in deposit di ali. En Stati Uniti sa derrasa in malsogna diuretica. L'autorità da Sanadata registra in finoz bunomain 7 milicas en 34 stati federativs. In squinta cum Blair de plicas per qualche Blairas personas pertuciadas navam dechter il medi. La ragion per la diarrea è in parasit che o scepicens quins vese al mo con in microscop. Quel ciagiuna mal il magun e diarrea. Quest parasit an instietà per exempel en la salata della cedaina de fast food taco Bell. Stadis federativs portuciats criticescen las autoritats nazionales de Sanadat che ein informa memia tard in abec prendi mesiras.
0: La meteo.
1: Ons dat in amarscheide de nivel se fasa su le livas, con in qual daracciada u urizi ston squintar sur tot en il grigion del nord. En il sidel centun esi dec su le liv. Las temperaturas maximales en a cuira ter 23 grad, sen sur selva trantra de stoci 22 ed en lenci di nota ter 20 grad. Domani merdiesi se vent su le liv, malgra che a nivels do cumulus, daracce locale ne bec clausa del tot sur tot en il sit del centun.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada 3 in direzione San Bernardino dati colonnas, trantra cui rassite Rottenbrunnen, quai per vida memia bler traffic il edo quintar con radons mesura da pli temp da viadi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Actual informai cun RTR la domenica al microfon se l'Angela Hendri. Nus romanches e romanches nus vain cleć, nus crescin se minimum cun dus lungats. Usche vain nus pel ple en gin problem d'en prender autors lungats, sco italian, franzos, engles. Aludati las persunas de lungo tudestia, ce lesen prender romanch. Da quaci ne main?
3: E de cucenti il clinch dalla da questa lingua.
4: Il bello è la lingua svessa. Hai e tut quei ci ci ent con la cultura, le canzoni, la poesia e il sentimento c'ha quei do curcia un discuore poter.
5: A me piace il splet bello ci comincia con scut. Squitch, per esempio.
2: Uscentinus participantes de Quers de Valader a Puter. Dus Quers oidau nos vain volius savai con greiftie propi d'emprender nies bilungat. Udinus gest, sco proxim.
0: RTR. Informativ e divertent.

0: Coldplay con Adventure of a Lifetime. Ad apropos avventura, am prender monch so è esser le dette avventura a magari è intic ple greif. Per am prender poter, per exempel, points fa queers intensivs sur duas jamnes a semeden. Quals venin organisai de pi redonch un contons de la Fundazione de Planta, redona 100 personas a participation sur quelles duas jamnes. Uon oi è daul medem un men in queers intensiv per am prender valader a scuol. Organizau dall'Union dels Grischs e della Lia, redon 150 persunas ensa participadas. Che motivesce la liut de volai imprendere in lungac che si pauks reisden e che tuna tot auter che lur lungac moma? Florin Juan o visitau els quers a semeden et a scuol.
1: Per imprendere un mensch in Giardinia, doque differentes possibilitets. Da steht, as poche für durant il scuors de rumensch, che am lö bot minchan il amitet de lüg. Duas efnes a semeden per imprender puter oer un efne a scuol in oci vendi scuria valader. La motivazion per imprender un mensch als cuors da quist'an quella es multifara in ege d'ignota.
2: Io vava da l'oncino il giavius da di prender un mensch di eva mia pensium ed er fat que.
3: Io non se, a me pleja di imprender, proprio. Ir alas radunanzas cuminelas ed imprender erce cels discuren.
1: Ed er in ingidigna bassa als cuors as bada la voglia d'imprender la lingua rumencia.
4: E vuol esser capabla da discuor cun indigens, ler cudes, per quai cia patria iscuia. Es un, in mes cuors una ingiadinaisa.
5: E ai imprendi valader per quai ai stuna senta spö cincionze mezz.
1: La lingua, sai che poter scuervolader non è così semplice di imprendere, che è il participante e le participantes bado svelt.
6: Il tempo è la lingua di scuria è fitch svelt.
7: E naturalmente un corso online, da spiegare tre sons, ma manca la pratica. Questo è grave per me.
2: Ja, da chatter ils plates il discours quels dünne unes war das fida.
5: Das fida es la grammatica.
1: Da d'esser intensiv mensch ad imprender per üna o duas efnes, quei giüde per raggiunger un livell del rumensch in uc ins po er conversir sin via. Ma quis discorre il mincia di, quei sai la più grande sfida, sia quei in ingidignota, quei in ingidigna bassa.
2: In ingidignota as nun es facil da chatter liet ci discorre rumensch.
3: Ma des difficil da imprendere rumensch go, perché bo d'un giun u discorre poco più con nus.
4: Il più greve è stuna Berna e non ha la possibilità da discorre rumensch.
5: Ma es un pa difficil da discorre bler in valader a scuol.
1: Tutt'una, sai il rumensch una fitch bella lingua, ed ils participants e las participantes del cuors del rumensch è un plagiar da imprender il CEQ del rumensch. Quis vez er, perché ci abgers fem part als cuors già des spüans. E clir, usche restan er piccios certs pleits il ciò.
3: Vader leda,
8: squasa cua.
5: Piccin uccel.
9: Un schiazzi.
5: Squiliot.
4: Tira cocunz.
5: Ciuccal. E ciuccia polva.
1: Per i scolars e le scolares, sumil scuors era una buona possibilità per imprendere a conoscere la val e la liet ci abita ils comuns della Engiadina. E, mincian ci fem part, un mielin de più.
0: Per imprendere Romans, drovin tra mane liut qualificada, liut ci s'engaja da musa allungac. In de quel scolasts, a sia motivazione, imprendinus den conoscere, gest siantrals pretenders cun I'll stand by you.

0: Juan.
1: Durant las efnes da cuors da rumäntschen in Giadigna sun quels e quellas chi surpiren las lecziums in putere valader liet cerceda. Chas por stupan, eis uscena persuma. Magister de spedizenis s'engaja elo assa già sur quindajans cu persuma d'instrucțium als cuors da rumänts. Sieque in putere sa meden, quer in valader a scuol, oer il jauer il Valmüstair. Prel, una experiență tot otra cu la normela scola.
2: Ma io sto a dire, l'idea è molto interessante, molto agreabile, da dare a cresciuta la scuola. Se i blers magistri sapessero quanto agreabile, quanto bene c'è questo, da dare a cresciuta la scuola, quelli stanno quieti, quelli hanno una volontà enorme da imprendere, quelli non discorrono tanto rente, quelli vogliono avere le lezioni e domandano. E qua quella differenza da dufans a cresciuta è enorme.
1: Con questa grande motivazione che si è scolares e scolars crescias muossen, sai che per el però è greve d'accepter che le jets in via, sai che in inge di gnota, quer in inge di gnabassa, non voles dir la chance als participants e participantes del scuors dad exerciter l'impreis. Surtout a scuol sedia che müdo ils ultim speranz usce chas per stupan.
2: Pi botni ha discurriu da pyromans, in comune, e batte a sebe se ti amin trase, dice allegri, buondì, si è sbles, dice un grazie.
1: Quis fat, se era una disillusione per quel ci volesse un gugent mettere in acciume l'impreis durante il scorso da rumenc.
2: Il greve è per essere, per questo ci vogliono imprendere, e voglia di imprendere, discorrono tutto il tempo a valada o al potere, e da va proprio da dire in comune, di giorno discorre con essi. Questo è enorme, questo è un frusto, questo fa male.
1: E quel frusto, c'è il magister, badano a quelli e quelli, ci vengono a posto su della bassa per essere dalla partita al scorso da potere o valada. Il tenore delle classi è sempre, cioè le città della bassa, non è già asana partenari o partenarias per conversare il rumenci. Qui però non crea ciò per stupan.
2: Erio la bassa da osa d'una da più er società grigiunas, società romance, o turici, o basilea, o San Galan, e cognosi in principio in bot mince a città in cun città vela romance. E scelta si mettessero in paio insieme, se gli si garantia sa vai, e ci ci desse la bassa, e potessero discorrere con quelli, un'e reata levna, o un'e al mais, qua basta.
1: L'imprendere già è più semplice, scienze può er discorrere la lingua, c'è il magister. L'idioma ci dice il più simple per imprendere sa tenorel il valader. Que per vicia i ven scritto sce cu ci venier di scuria, otro cu il putir ed il jauer. Si è idiom preferia o ciasch per stupan già da piccin su.
2: Jauer è la lingua de mia mamma, putir è la lingua de mes bab, e il valader è la lingua de mia nonna, ma la lingua de mia mamma sta più a cor.
1: Da quindi in avent voles ciasch per stupan instruire sa trais idioms rumens per quel si volessen druvire els il vince di. Sei qui a Meden, in Valmüstair o in der Schule.
0: Adusa, essen en nus, sei venu facin de main de nus, de mincina mincina, dem prendre un pausa setz pel nase scha venin de main, der da Ramonsch cum persunas, cem prendessen bujen allungat. A salida, letz so in Zadina cun im bien di, buona sera, ne allegra. Quai capeschen definitiv main tots.
3: RTR. Mes Radio, mia lingua.

0: las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn Engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
2: Motiv de festival. O l'equipa nazionale inglese de Balapai ella odumnau els franzos ein ina partida spectaculara con 6-4. Quai tierz platz el meglier platz ad ina VM pels Three Lions de pi al 1966 cur tieren davantai campions mundials. Ed il giocatore francese Kylian Mbappé o al momento il plebia goals ad ina VM numad main 22 in record. Io anconosce ciun giubilares e giubilars, per quelle persone vaino sugno gratulazioni via formular, cura ciò alla giù avaun als bials plaits per elles, a cui ci vaino tetlau als salits musicals, esses vus domandai. Al microfon se l'Angela Hendry, cordial benvini. La più giovane giubilare di Dots è la Nora Eberhardt de Quera e la festivesse su sia tavola anniversari. Per ella vanno sognare le sue dontes lingues. Cara Nora, noi divisione ti senti su sia tavola onde una scienza, bia bia al momento, il quale ti tenes adina in migliore regordienza. Con tai fa tot pli leger e nus se va in sevens ri insieme. Divisa tot bien mama, bab e saia. Alla canzone che la famiglia divisa a cajunda si attava l'anniversario della Nora Eberhardt e Steiles de Giganto.
3: Depide cuore, dann conosce te in trech, a chanosa saudi, nis contact, strech, senza saber da toi in a massa, che zeglia lo sa chan tu stil a toia classe. Nos discurs, intensivs, temas brisants, excessivs, adelma demo men, ripre minche fuera, a cuore zu entre.

Giganto Steiles, Tatlaupels, Siat Ons de Nora Eberhard de Quera. Carme Mon, che habitesch alla Pontreise Musteir, festivesch ot su 80-Junavel anniversari. Preziada Carme, cordiale gratulazione e tot bien sil 80-Junavel di de Nascienza. Nus gevigeine vus buona sanedate contentienza. Vus prendeis avens part alles differentes activitats in casa. Tutina astia la spassegiada de mince di, che Laura Laitier, bomunca. Quella mantegn fit. Suenter la spassegiada sunt upais vus en lustria cun concusadens per stada compignia. Gran plage avai vus de las visetas cun son cura che se vais dientà insemen cun vos parents ed in conoscenz ed il temps che passantais insemen. Cara Carme, nus divigeine vus oz in bidi de fiasta cun bialas entupadas, buns discurs e moments plein plage. Cordial salits de concusadents e concusadentes, personal e meina casa, de la Pontreis a Musté. A per festival de Rudien, el 80-Junavel de Carme Mon, udinus el cor du faun sum vich cu la canzun La Rosa.

0: La Società de Musica Falera cul Fuchs Graben Polka tad laupels jubilars jumalins Josef Arpagaus et Irma Roth Arpagaus a cajun de lur navontavel anniversari. Ella è proprio in Schengetch unic, nostra scadiola de derter. A magari drovins in tec clec per arrivar atras. Diuque clecioz o la fumia cura fumia corai de sent.
1: Ella sgatulava alla donna de Msflav, quest'anzi sa madan, alla nome Erika Ruben, e complisce 80 onzots. E oramai ce non è in su, e s'quest super c'è signor tras per la tazzina, e c'è bisogno della tot il buon, e... Hai, ce l'hai oggi in avanti. Ci possono ir spaziare e scocci fan pacifiche stors.
0: La scadiola mattino spiels proximus des sen posta per Erika Ruben de Sameden che festive shots su o chantavel anniversari.
2: Per vos con vos.
0: Ad uss sen las lingias de telefon aviartas, scha è vus lais solidà, gratulà, de jubilars e jubilaras, che vige buona musica, 0800 20 21 30, scha è vus weis in a gratulazione 0800 20 21 30.

0: Starship, we built this city. Udiuco alas gratulaziuns dat RTR. Nus veinus in gratulant al telefon. Mein Name ist a claustra til David Kamenisch. Buonasera.
1: Ah, buonasera, Angela. Hallo. Io vese in gratulaziuns in der Letziot a quella was sie a wilden, sie in quei bivicet, sulle liest, all'Elsa Josias Just, fa fiasta sin seu, si attonte trei saval, gita na scientia. Cordialmein, per tu lesce leo adel, e gevisce il vino bon, una sanadat, e tu mo vi e bien. Josias è in grandius, clarinettist, della cappella in Oberland. Oz in a biala fiasta. A per quei ebbe il gevista musica fos naturel, enzi c'è della cappella Oberalp, col titel Brig mar glück, che mi feger, ve su plice.
0: Tot lein us fegi bugien, il jubilar c'è suna sez clarinetta al Josias Just, c'è festivesse si attonta trais. Un grazie pel telefon, a vina vaun in a biala domenica.
1: Io un grazie al fegi, sto bene qui, Angela.
0: Un grazie, addio.
1: Addio, Angela.

0: Schettet la radio, meine trasli storie de musica.
1: Schettet canzons, diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna danza.
1: RTR, nuo che la musica è da casa.

0: Las novitats ter RTR.
1: Adriano Iseppi succede a Christian Jodiennisch, president comunal de San Murezzan. Ed il nofliau d'occurrenza del Swiss Alpine, Flem Lax Valera, è sa comprova. Come dus dels temas, oz las duas, mio nome Olivia Christen. Buonasera. Adriano Iseppi è il nuovo presidente comunale di San Murezzan e succede con quai a Christian Jodienni a comunicare la Vishnanka. Per il secondo scrutinio a Iseppi, il candidato senza partita, sorvegnile Blairs Wurz vuol dire 582. Quai in 68 Wurz de pli che Leandro Test della PLD che ha sorvegnile secondo Blairs Wurz. Test era sa messa a disposizione per suenterle in primo scrutinio. Il secondo scrutinio è stato necessario suenter che ne ginas della persone che hanno candidato hanno contagiato il più assoluto mezzo cercladur. La partecipazione alla votazione di 12 è stata terpassa 62%. Dapli che oggi 160 corriders e corriders in stadas della partita questa fin demna al Swiss Alpine ed hanno fatto le scorse da trail a Flem Lax e Falera. Quai saia in plus da buonamente 37% compraglia con l'an passà hanno scritto gli organizzatori. Quai mossa che il nuovo liau d'occurrenza che oggi premiere l'an passà saia sa comprova. Gli corriders e le corriders hanno già la scelta tra 4 trajects, tra 12 e 78 km. La corsa royale ha guadagnato il Zomens Rodi Becker de Berna, che ha dovuto raggiungere 9 ore. Tra le donne ha guadagnato Rebecca Eder de Minca con passa in 2 ore. Il cancelliere tedesco e chef della CDU Friedrich Merz ha annunciato che venne a fare, citat, relativ beim Baut, una proposta per la successione di Jens Spahn, che sarà tratto chef della fraktion della CDU-CSU in il Bundestag. La proposta viene fatta in convegno con il chef della CSU, Markus Söder. E l'intervista con il ZDF na Merz Bech Klaus, che potesse dare una trasformazione del cabinet, che potesse essere in che giugno e a Merz sin la domanda se politikers o politikers della regenza potessero su andar Spahn alla testa della fraktion. Merz na dentanz bec non na details. In la Spagna si derasa in incendi de Guaude nel nord la capitale Madrid. L'incendi sia ort controlla, scriven las medias spagnolas. Pliras 100 persone san in stui evacuar in una surfaccia de 120 km² sia destruida. Protociadas dall'incendi de Guaude en 25 Vishnankas. Comenza ad arder a la Giovgen in parc natural, per quel che il territorio è montagnus e si gref per i pompiers de combatter las flomas. In ulterior problema tenor els pompiers il vent che fa fieu.
2: La meteo.
1: Oggi dati una mescida di nivel si fa sulle livas, con in quale daracciada stanno in squintar e nel sito centun esi dec sulle liv. Da maun esi malgrado nivel di cumulus dec sulle liv, il suo intermezzi poi dar singulas daracciadas localas. Le temperature maximali sono a cuira 34 gradi e da mosteter 25 gradi.
2: Vias e traffic.
1: In autostrada 3 in direzione San Bernardino dati colonna strante cuira siti Rotenbrunnen quai per via da Memia Blair traffic gli era quintar con radont 40 minuti da pli tem da viadi era in direzione nord stagnesce il traffic strante Rotenbrunnen e la Pontreiche Nau gli era quintar con 20 minuti da pli tem da viadi
3: quai entstades las novitats der RTR ulteriores informazions chatai sin rtr.ch Il suo intermezzo di RTR. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventen grandi hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nu che la musica è da casa.

0: Las novitats ter RTR.
1: Adrian Noiseppi succede a Christian Jodienni, co-president comunal de Samurezzane, Stefanos Tsitsipas, a guadagnà il Swiss Open a Gstaad. Come dus dels temas, oz las trais, mio nome è Olivia Christen, buonasera. Adriano Iseppi è il nuovo presidente comunale di Samurezzane, succede con quaia Christian Jodienni a comunicare la Vishnanka. Per il secondo scrutinio, Iseppi, il candidato senza partita, sorvegna le bleres vurs, vuol dire 582. Qua è 68 vurs de pli che Leandro Testa della PLD, che ha sorvegna le seconde bleres vurs. Testa era sa messa a disposizione per suenterle in primo scrutinio. Il secondo scrutinio è stato necessario su entro che in agina delle persone che hanno candidato hanno contagiato il più assoluto, mezzo cercle dur. La partecipazione alla votazione di 12 è stata terpassa 62%. Il cancelliere tedesco e chef della CDU Friedrich Merz annuncia che il venga a far, citat, relativ beim Baut, in una proposta per la successione di Jens Spahn, che si ritraccia con chef della fraktion della CDU-CSU in il Bundestag. La proposta viene fatta tenor convegna con il chef della CSU, Markus Söder. En l'intervista con il ZDF na Merz Bitsch Klaus chi pudesse aradar in transformazione del cabinet, qua pudesse essere in cejun, uscia Merz in la domanda se politikers o politikers della regenza pudessen zu andar Spahn alla testa della fraktion. Merz na dentant Bitsch num na details. En la Spagna si derase un incendio de Guaude nel nord la capitale Madrid. L'incendio sia ort controlla, scriven las medias spagnolas. Pliras 100 personas han instui evacuar in una surfaccia de 120 km quadrat sia distruida. Pertuciadas dell'incendio de Guaude en 25 vishnancas. Comenza a dar drai la Giovge in parc natural per quel il territori e montagnus esi gref per ils pompiers de combatter las flomas. In ulterior probleme tenor ils pompiers il vent che fa fiau. In novità al sport, tennis, Stefanos Tsitsipas ha guadagnato il Swiss Open a Gstaad. En il finale, il grec batté il belge Rafael Collignon in tre sets con 6-4, 6-7 e 6-3. Tsitsipas, l'anterior numero 3 del mondo, che attualmente è il numero 85, ha dovuto 2 ore e un quart per 6 triumf alla 58ª edizione del turnier senza blun. Per il grec è il 13° titolo d'ATP, l'emprim de pi in ogni mezz.
2: La meteo.
1: Oggi dati una masciata di nivel si fase sulle livas con in qual daracciada c'è in squintar e nel sito del centone si dette sulle liv. Da maune si è malgrat nivel do cumulus dette sulle liv. Il suentre mesdì poi dar singolas daracciadas localas. Le temperature maximali sono a cuire tra 24 gradi e da mustetier 25 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sinatostrada 3 de gen direzione San Bernardino dati colonnas, trantr cuire site rotun brunnen, quai per vida meme bler traffic, il iado quintar con radunt 40 minuti de pli temp da viadi, colonna ai era trantr la via del passe del tunnel del San Bernardino. Era in direzione nord, stagnesce il traffic, trantr rotun brunnen e la pont Reichenau, e si da quintar con 20 minuti de pli temp da viadi, e simplirs cancun stagni era trantr Valragn e Spleia.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR.
3: Cun semper verts. Scuveridas. E hits.
0: Musica non-stop.

Musica Berlin e Schadin. Per Tai. Per Mai.

0: Scettat la radio, meine tras le storie de musica.
1: Scett chansons, daventen grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna danza.
1: RTR, nua che la musica è da casa.

0: Las novitats ter RTR.
1: Adriano Iseppi succede a Christian Jordiennisch co president comunal de Samurezzan e Stefanos Tsitsipas a guadagna il Swiss Open a Gstaad. Como dus dels temas, oz las quater, miu nome Olivia Christen, buonasera. Adriano Iseppi è il nuovo presidente comunale di Samurezzan e succede con quai a Christian Jordienni a comunicare a Vishnanka. Tra il secondo scrutini a Iseppi, il candidato senza partita, sorveni le bleras vurs, vuol dire 582. Quai in 68 vurs de pli che Leandro Testa della PLD che ha sorveni le seconde bleras vurs. Testa era messo a disposizione per suenter le prime scrutini. Il secondo scrutini è sta necessario suenter che neginas delle persone che hanno candidato con un gil pli absolut mezz cercladur. La partecipazione alla votazione da dots è stata terpassa a 62%. En la citad de Zug an ins città la demaun vide pliras uras de parcar codes de QR falsificats de culunaders e culunadras. Per quai fa la polizia de Zug l'appel d'esser precaut, vuol dir su enter kins file scanned in code de QR doain ins controlar l'adresse de la pagina d'internet. Per paiar il parcadi doain ins se pusaival utilizar las apps ufficiales dels purgiders dels parcadis u utilizar la funcziun de pagare direct als automats. In Svizzera chatten in Zadina Puspe codes de QR falsificats vide duras da parcar. Ils culunaders e les culunadras volen uscire venir vide las datas da la carta da credit. En l'Unione Europeica dascien interpreses grondas bec pli di schmetter vestiadira e cialzers kins na bec pudi vender. Questa prescripzione vala da pi oz interpreses portuciadas ponda nova main vender lu rauba u era far donaziuns. I dat entant era exceptions schim producte privlus donegia u ciufrania lura dascien ins di schmetter quel. Per interpreses pli pitschnes entra la nova prescripzione en vigur pli tard. In novità del sport, tennis, Stefanos Tsitsipas a guadagna il Swiss Open a Gstaad. E nel finale il grec batti il belg Rafael Collignon in tre sets con 6-4, 6-7 e 6-3. Tsitsipas, l'anterior numero 3 del mondo, che attualmente il numero 85, ha durato 2 ore e un quarto per 6 triumf alla 58ª edizione del turnier senza blun. Per il grec è il 30º titolo d'ATP, l'emprim de pi in un e mezzo.
2: La meteo.
1: Domani si malgrado nivels de cumulus dec sulle lif, il suo intermezzo di poi dar singulas da racciadas localas. Le temperature maximali sono a cuire 34 gradi e da musteter 25 gradi.
2: Vias e traffic.
1: In autostrada 3 in direzione San Bernardino, dati colonne, strante cuire a Sitte, Rotenbrunnen, qua per via Memia Blair Traffic, gli era quintar con radon 20 minuti di pli tem de viadi. Colonna era strante la via del Pass e del tunnel del San Bernardino. Era in direzione nord, stagnesce il traffic strante Rotenbrunnen e la Pont Reichenau, e si da quintar con 40 minuti di pli tem de viadi, e simplir Cancun stagni era strante Valrhein e Spleia.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
0: Il suo entremesdì der RTR. Con sempre verts. Hits. E scovridas. Musica non-stop.

0: Musica per gli inescadini.
1: Mary Van, Mary Van, Mary Van conmigo.
0: Per te. Per mai.

0: Las novitats ter RTR.
1: Adriano Iseppi è il nuovo presidente comunale di San Murezzen. El sai sur lev già da dove poter cominciare il dic suenter l'elezione. Stefanos Tsitsipas ha guadagnato il Swiss Open a Gstaad. Per il grec è il primo titolo dei ATP de Pi in un mezzo. E da un spet in dis sulle live malgra singles nivels de cumulus. Come oltre ai temi, ci appena per voi, oggi la strun, mio nome è Olivia Christen. Buonasera, abici essas della partita. Adriano Iseppi è il nuovo presidente comunale di San Murezzen e succede con cui il gennaio 2027 Christian Jotieni. Il scolaste d'anterior profi de Paslung senza partita ha fatto le blere svusse nel secondo scrutini con 582. In verso RTR ha detto Adriano Iseppi che il levgement su entro plirs mais combatte elettorale sai agron.
2: Fin già avanti in mais era la tensione grande del paese tanto in avanti grande e dosa ci inceva più tardi sono proprio contenti di questa fine e ci comincia in postet questo è il più importante c'è il nostro tempo molto mezzo da preparare per 4 mais sono con la grande carica
1: 60 oggi vuoi spiegare che Adriano Iseppi ha fatto Leandro Test della PLD e l'era sa messa a disposizione per suenter l'imprim scrutini. Isabel Wenger ha survegni 217 voti e Sebastian Banner 149. La partecipazione alla votazione di Dots è stata terpassa a 62%. En la città di Zug hanno iniziato la domanda di più ore da parcare codes di QR falsificati da culionaders e culionadras. Per cui fa la polizia di Zug l'appello di essere precaut, vuol dire su entra che fa il scan di code di QR dove controllare l'adresse della pagina di internet. Per pagare il parcadi dove si può utilizzare le apps ufficiali del spurgider del parcadis o utilizzare la funzione di pagare direct als automats. In Svizzera c'è Cittadina Puspe, codes de QR falsificats, vide dures de per ca. Ils culionaders e les culionadras volen uscire venir vida las datas de la carta de credit. Con quai all'exterior. Il cancelliere Tudesch, che è chef della CDU Friedrich Merz, ha annunciato che venia a far, citat, relativ beim Baut, in una proposta per la successione di Jens Spahn, che sarà tratt, sco chef della frazione della CDU-CSU in il Bundestag. La proposta viene fatta tenor convenia con il chef della CSU, Markus Söder. In l'intervista con il ZDF, na Merz Bech Schklaus, che pudes era dar in una trasformazione del cabinet. Pudes essere in ciogiuno sci a merz sin la domanda se politiker su politikers della regenza pudessen su andar span alla testa della fraktion. Merz na dentant bitch numna details. Alla Berse, il segretario generale del Consiglio d'Europa pretende un concetto per proteggere l'integrità del campionato mondiale di Balapè. La 48ª edizione aia evoca una domanda su enter l'altra uscita a Berse. L'anteriore consigliere federale surtout avvertì dell'influenza politica sin la FIFA, la Federazione Internazionale di Balapè. El se riferisce tra l'altro sin la carta Kochner contro Belogun che ha annullato su enter il telefonato del presidente americano Trump con il segretario generale della FIFA Infantino. La FIFA doit in Orberse immediat lanciare il dialogo per proteggere il campionato mondiale 2030 dal squitch politico e finanziario. Con quater il sport, cominciamo con tennis. Stefanos Tsitsipas ha guadagnato il Swiss Open a Gstaad e nel finale il grec battì il belge Rafael Collignon in 3 sets con 6-4, 6-7 e 6-3. Tsitsipas, l'anterior numero 3 del mondo che è attualmente il numero 85, ha durato 2 ore e 15 minuti per 6 triumf alla 58ª edizione del turnier senza blun. Per il grec è il 3° titolo dei ATP, l'imprim de pi in non e mezzo. E Formula 1, Kimi Antonelli, il pilota Mercedes, ha guadagnato il Gran Premio della Belgia per la 6ª vittoria della stagione. Secondo il pilota di Ferrari, Charles Leclerc, avant Max Verstappen, il pilota di Red Bull. Lewis Hamilton ha mancato Fitch Stretch il podest e diveni quart con un ritardo di 4 secondi.
3: La meteo.
1: Demain, nous avons grand niveau de cumulus de soleil, entre mezzodì, poi dar singulas de racciadas locales. Les temperatures maximales en acuire entre 24 gradi e de mustita 25 gradi.
3: Vias e traffic.
1: Se in autostrada a 3, stagnesce il traffic in direzione Cuira, tranter Rotenbrunnen e la Pondra e Cenau. La esi da quintar con 30 minuti de pli temp. Taviadi.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Sogn Murezzi, o innef president, nus vainu diu alas novitats. Adriano Iseppi, evenius elidius, alza con scrutini, con ciunci na 102 de 1462 vus valaivlas. Iseppi è scolasta, anterior profi de Quersa Liunga, el è staus duzons, chef de Quersa Liunga tier Swisski, de pil 2016 el manader de la Quersa tier Marathon de Schis en Giadinès. Iseppi suonda a Christian Jotieni.
2: Claire, questo è un grande stizzo, c'è sul Pil, da Christian Jodieni, d'una parte, da cella parte, naia, mia buccia, c'è in pli, sui 50 anni, con diverse robe c'è fatte, e loro con me stimi insieme, sono proprio per svasti, che va in avanti con questi samurezzi.
4: Nos va in toccare il polso del Victor, c'è l'essere per proiezzi in stradai, ad essere coppa la popolazione indigena. Io sono l'Angela Hendry, c'è vigine biala sera, da vostozza tottas.

0: Bob Marley and the Wailers con Buffalo Soldier. Sogn Murezio e Lidiussi, un neif president comunal, c'entscheiva l'ulanciata 2027. Siant in liung combat electoral, ol scolast d'anterior profi de quersa liunga, Adriano Iseppi, fac la quersa al secund scrutini. El os avius a distanzia dels trais autres candidats col resultat de 182 vuschs. Anna Caprez o podiu rasda, oz col president comunal neif e Lidiu, querziantar la publicazion dels resultats.
1: Adriano Iseppi, gratulazions per sia cerna scu president comunale futur de la Vigenenza de Samorezzan. Quen grant es osa al schliggeriment? Si va aver annunciò se candidatura e cremitet marz, un lunch temp, scu una corsa?
2: Sì, quella corsa di nostra propria ter lunga, qua in anni il schliggeriment er grant. Hai, fin già avanti in mais, era la tensione grande, il paese tanti in avanti grandi, ed ossa, ci inceva più tardi, sono proprio contenti di questa fine, e ci comincia, e c'è il nostro tempo, molto mezz'ora, da preparare, da 4 mais, su in quella grande carica.
1: A preparare, appunto, sul primo schnir, con c'è la sorte di varolo ufficialmente, insomma, un crash charts, 5 mais, cu as volesse lenche preparare, o forse co-influencer, als gremis, c'ineron elez du tuan.
2: Ma influenzare, quei non è finito il combattimento elettorale, provare a influenzare il posto che è possibile, da dire mia via e noi scringere ora in cina e dire per piacere dato la voce mai che non è fatto sul mese mese e poi faccio essere con questi gremi, che vengono su mese insieme, in due dici sono io finito a dire ci mettere su, ma questo è decisivo, ci è in sopristanza, ci è in tercussaglia, con quella io lavoro insieme, principalmente insieme con quelli sul comune. Sono così uffici importanti e qua sarà il mio lavoro da prima vista da dire spera via per quelli e vero in gioco smaccia la sciarpa in gioco poi fare in avanti con finossa accesa da mettere forse sui nuovi binari qua saranno le grandi incumbenze del prossimo per mai finché posso proprio cominciare a svessa.
1: Elis magister, elis anterior sportist professionel, sorpiglia un pensum in la politica da 200% a partire dall'anno ci ven. Quas prepara se non c'è un momento er mentel, mentre penso che sia un'altra roba?
2: Also, il pensum sarà sempre, sempre mai. Il mio antecessore ha fatto 80%, ma è in minci caso fare 100% o appunto sarà per 100% di più. Claire, questo è un grande stizzo, c'è sul pil, da Christian Jodienni di una parte, da c'è la parte, naia, mia buccia, ce n'ha in pli, ultimi 50 anni, con diverse robe ce n'ha fatte, e loro con me stimi insieme, sono proprio per svasti, qua vai in avanti, con questi samorezzi.
1: C'è vuole essere per otter, così a vostra antecessore Christian Jodienni?
2: Ma l'unico altro sarà il più presente, con cui c'è un centro di vita qui a Samorezzan. Questo sarà l'unico, c'è l'esfare altro, con essere proprio mince di qui, in questa casa comunale, e agire da qui ora, e scegliere, hai un grande rispetto a cui ce l'ha fatto gli ultimi 8 anni.
1: Adriano Iseppi, sincese allegra il più fermo?
2: Sulla Jot, sono tutti i collaboratori, sono questi grandi team, alla fine dei Queens, Claire, tutti 250, non mi legge a vezzare min chef, ma gli stessi, proprio sulla Jot, sul team, sulle possibilità, se non vengono qui a Samorezza, alla fine dei Queens, e tutto ciò viene loro pro.
1: Da c'è allora il più rispetto?
2: Ma dal contravento ci è stato avanti, forse fin già si è col secondo scrutinio, ci svezza, ha dato una mobilizzazione, ha dato bleres vus, ci sono certe risalve, ci sono forse un po' skeptici, ci qua vengono buono con questo magistro al timon. E da qua è schon un rispetto naturale, ma c'è la parte squadra motivazione per mosserci, qua vengono schon buono.
1: Assumere se sente oggi vuss differenza su Leandro Testa, allora insomma già realizzò, c'è ci deso a capito.
2: In regia a realizzare per i prossimi dits e i prossimi mais che ci avete loro proprio ci deso da otto questa carica c'è su tutto.
1: 4 mais e mezzo combatte elettorale, c'è che fatto con lui?
2: Ma cosa ne è? C'è un rimesso un po' l'ultimo mais, ma per il primo scrutinio era già un po' sulle felghe, su un buon romanzo. Da qua in anno ne è per mais per rimettere, allora con un nuovo slancio, il primo da schnare, ir wieder la lavoro.
0: Oce Adriano Iseppi, il neif e l'edio president comunal de Sogn Murezzi. El ci succede al 1 de gener 2027 a Christian Jodienni al timun de la Vischnauca. Pel president partent, se l'elezione de su successur de dinavart in moment emozional, De l'altra vart è il dret moment per un scheiver con sete auter, usce Jotieni. Ello observau con interesse il combat electoral e ressentiu el uscea.
3: Ein bisschen lau und langweilig, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber grundsätzlich ist es ja schön und toll, dass sich vier Leute für so ein Amt zur Verfügung stellen oder auch das wollen. Es ist selten zu sehen in der heutigen Zeit, wenn man ins Unterengadin schaut zum Beispiel. Also von dem her ist ja das schön, dass es immer noch Leute gibt, die sich für das interessieren. Und jetzt ist es eine ziemlich klare Entscheidung und das ist gut so.
0: Adriano Iseppio Piefacela Quersa è il deviante presidente di Sogn Murezzi. Quai conciuncino 102 vusts, si son tot vusts de pletti al candidat sil secom plaz, Leandro Testa. Co-analyzation Testa alla candidata Isabel Wenger lur resultats, udinos dies co proxim.

0: Shakira a Burna Boy con Dai Dai, la canzone ufficiale per il campionato mondiale de Balapai 2026 al Stati Uniti Mexico a Canada. La canzone è un hit, è in 12 tiare se la s'accentata in plaza in alle parate de hits, naturalmente ternus in Svizzera. Ed naturalmente se ne els dus de vasai alla halftime show si antre la prima mese dat del final questa sera.
1: Il campionato mondiale de Balapai per RTR.
0: Il countdown è lanciato in 3 ore e mezzo voi liber, lo special final del campionato mondiale di Balapai di Anter la Spagna e l'Argentina e è il duel di Anter Lionel Messi e Lamine Yamal. Al final, il 104 avvel giug di quei turnier superlativ veni daus a New York e va un vargia 80 mili fans. A special veni in a grande show taun sel plaz sco è intorno a quei duel Spagna-Argentina. Per noi persecutation is reporter de sport Andreas Vieland, quai giuc. Andreas, oz mirnals fans de Balapai virs New York. Ie Frank indels punkts se bedja el punkt culminant de sport uon se legres et tes in quai final.
2: Ja, fech, perché che ien duas super equipes el final, duas equipes kan propi perschuadiu a quei turnier, kan procurau per da bia spitacle ed emozions, ad in final dentro la Spagna all'Argentina, quei ei un mai dau ie pia in premiera, insomma, ei dau mo insulet duel dentro quellas duas equipes alla historia din campionati mondiali, quei stau avon exact 600 tons el Engeltiara, culs argentins veven batiu leu al spagnol della fase de gruppa con dus din shock ai se capesce da ben in qual duel con son jux amicables alla bilanza quella sves di può essere pi ulive sisga all'Argentina gudignau sisga alla Spagna a duasga ai dau in pari a per fini io il duel dental campion mondial actual del campion d'Europa.
0: Spagna incontra Argentina sen insomma las drecces equipes al final.
2: Absolut, cul di de dots se è il duel dentro la nombra in del mon, l'Argentina, alla nombra dus del mon, la Spagna. Il spagnol, quals han zwar duvrau in ticket per venire a caule in quei turnier, ma si zuenta propi celebrau in grandius Balapai e con son defensiv brilliau a schau famo in sulet golen siat giux. A quel spagnol san musau gestos el miez final contro il gran favorit, la Francia, con marete propi sto in si il predicat sensazional, quel stau in Balapai perfetch meir vai struspli. Mo è l'Argentina, qual ha meritato di essere in quel finale ed anche un son persuadiu offensiv con genif goals, 8 goals sulet da Lionel Messi al cor di quell'equipa. E c'è che è persuadiu fece e con gli argentini se niente turno in quella situazione sono squeci ed hanno usato enorme morale. Buda si ad adina per spiegare flau la via da volvere il giuca gudignà che è stato fece impressionante dagli argentini e il sentimento che vengono mai stelunkels a lui con quels fans el dia in tutto quel stadio che hanno dau senni propi strusteide frana. Per assumare se di chi vignots propi ter duel dentro quella super offensiva argentina a quei mir defensiv spagnol.
0: Vegn l'Argentina de defender al tetel a diventar per la quartia de campion mundial ne dati il secondo tetel siantra il 2010 per la Spagna. Andreas, chi è favorit ad oles meres cartas?
2: Ma per me è in Duke Classic c'un conto dati nici in favorito in quel finale. Os potessimo proprio pins details decidere la forma del D, quell'equipa che forse è centata in meir si avversari ed è quell'equipa che forse allora fin finale in tec al cliché de si avart. Le carte quelle sono proprio partite si ulif. Tutina vesen bia experts un po' la Spagna in avvantaggio che ho da plirs motiv in egal spagnols forza in ticket de pli reserva, san giu in di de pli pausa, an tocan quei final, ad ane mai stud i e la prolungazione, pli navon al spagnols, dau fece suveran an tocan ose controlau mincia soli giuc. Als Argentins de l'autre meun an stiu tremblar, bain en qual gan duvrau de bia forzas emozionales e fisicas, mo els en se coordina vini de gudinja, els sedijavels final, se nus mreina navos, con 3-2 a la prolungazione, en contra Cap Verde, lui e ociavel final, con 3-2 in contra l'Egipte, quei su interesse staus a navos, con 0-2, el quart final, puspei prolungazione, 3-3 in contra la Svizzera, ed el miez final, da nova main, vulviu el giuc, alles davosas minutes in contra l'Anglese, gudinjau spagnolo con dus din. Che avessi proprio un po' altro del spagnolo, che din stai extrem strutturai a controllare vendo la prima minuta in token la fin. Mincin sa exact ce che la da fa. Moscodic, als argentins, qual d'arcins per il ver numna ils monsters mentals.
0: Ie è il duel di entre els dus superstars, Lionel Messi e Lamin Yamal. Per ci fos quai titel ple importants?
2: Ma più importante, omis dus volen se capesce gudignà. Per Lionel Messi fossi l'incoronazion absoluta. Alla domanda sunt el meir giugadur che ha dauen se quel ballapai credio quella foss rispondida definitiv. Ma essenze quel tetel è Messi pi probabil al pi gron ni sil main sil madem scalem sco in Pelé nin Diego Maradona. Messi ai già campion mundial anse ce che meun che è una Yamal. Ma Yamal vien pi probabil c'è una souvenir in qual chance e se in duel d'entre duas generazioni dati c'è una fotografia fece rinomata ne un conoscente no che in svese che Messi convenions fa bon a Yamal che era l'ultima cesura in pop aveva molto un mainz Messi è proprio venions pi veils Yamal e con ses genivons a c'è una maina un all'enciata della carriera mo già os contongiu in status che biars mossiemien e in mince caso la tribuna perfetta, per cui un primo duel insomma dentro quels due, dentro il reggio del ballapai, a suo eventual successor. Ad anzi c'è che Messi e Yamal non è comunabile, omis due vengono dall'Accademia del ballapai dei FC Barcelona, e lui viene già detto che Yamal sarà il successor di Messi che ha dato ben due decenni per i catalans.
0: Speciau vien è intorno al giuc in gran spettacolo. Con che sei da quinta?
2: In una show gigantica, in una show americana, in una inscenazione superlativa, tutto gli altri sai quando si è bumetra vonchi dat. Dentro l'altro viene la pausa un po' prolungata e viene da in una show nur che gist tons starts viene ad essere sil platz con Ronald Duke de Ballapai, starts con Laura Pausini, in Robbie Williams, Niel Star de Hollywood, Tom Cruise, viene un po' ad embalico final, Jennifer Hudson viene a cantare il himni american, a quel che viene ad essere rotz, presenza al stadio della parte del presidente della FIFA Gianni Infantino e il presidente americano Donald Trump. Un altro chef di stadio è il re della Spagna Felipe Sisava, il quale viene a prendere posto in tribuna. Io spero, Anton, che il ballapai venga a dominare e sta al centro questa sera. A bolla show, buca la show, un turn quel finale metti al sport e l'umbriva.
0: Nus essen pia spanegiai. Taun sel final sco e sel show questa sera a New Jersey, al ur de New York, nucle final diante la Spagna, a l'Argentina o Liuc questa sera. Punctles nof voi liber, con quai final del campionati mondial de Balapai 2026.
1: Il campionati mondial de Balapai Tag RTL.
3: Presentada Hyundai, Oxnersport e Swisscom.

0: Vostat laiserter l'actualitat de la serra ein 14 minutas sai la 6. In Centenè stat la Cemona del Terrischon al Ur de la Graina, che colligia la Val Sumvich, la Val Unezia a la Valle di Blegno. Depi 100 ans stat ella al Biert de Viendontes a de Viendons de Lunch a de Manaival. Ella ossa dire franc udiu an qual istorias durant quai tiams. Eir sei veniu festival su jubileum de 100 ans, a quai gestan siamen cu l'inauguraziun de la Cemona renovada. L'architect John A. Caminada o tradiu tir quella che giun che les fenestres vegin giugau in a rola principala de la renovaziun de la Cemona.
1: La libertà des esser tir mincia, mincin che dir men quelliu che la sia accina lì, cel ven e la fini astrette che se sarvan contro la damauna, quel soleil ven, no, il pez vi, chi le ti benci.
0: Nora Pfister è stata a Luc, ti la fiasta da Cienons Cemona del Terri a renovazione, a tornata con impressions del di da fiasta.
2: Io ho un buon mezzo di, a della Cemona del Terri, scuoio da do, veni già preparato timor di o. Da bellezza aura, pil jubileum da Cienons. Certo orden vien transportau sils 2.580 meters cul helicopter. Sco per exempel ils instruments de las musicistas e dels musicists. Gitarras, in contrabass, ni in accordeon. Ils emprems viandons e las emprimes viandontas anegian fla lur via tia la camona alpina. Per ti en els già baula de meun. Certins de la Val Sumvich, auters de la Val Umnezia.
3: Ciao.
2: Si cheu an conoschen biars in lauter. Vinia en els ots per stada compagnia, per la fiasta de jubileum, ed è per vasela la camona renovada. Per Selina Schmidt, che è cassiera della sezione Piz Terri, agi propi druau quella renovazione.
4: Also c'è che si gira meir, ne c'è che ai canusantine e als hospes di avvisen combras pi pinche si e bosco pi baul che le jeut va si e vol dormi in combras de 15 personas, de 20 personas. E c'è che nus ven edi, che nus ven tusche si la camona del tiri e ai tusche con aua freude abbia sai mettere vonca sinz venin di si la camona del tiri qui a 30 grad, vans forse bugiene fa la tusche con aua freude.
2: La part d'avon, incontro la Val Sumvich, è venuta alzata durante le lavori di renovazione e nel medesimo momento le scombre sono venute strutturate da Niev. L'intero progetto ha costato 1,6 milioni. In tutto porge la Camona os 94 leggi. Le scombre di 2, di 4 e di 6 che ha dato benevento le visite della fiesta del Jubileum su entro che sono andate in sguardo. Ed insomma, la Camona Nova para de plager.
5: Io ne bellezza tedia, ella è più grande che quel che aveva il spicciau. Si plaia mi quei col crap, il len, quei combinau e da dodo dopo plaia più bene mi.
6: Bellezza.
7: Qualche anno tra me veniu te lo nuio di car tip top, un grande vantaggio è chi ne ha bupli quella sui grandi scombras.
8: Io è bellezza, io con quella grippa, con quelle dusche che sai io, le scombre che hanno partito giù, bellezza, io proprio un bel sentimento di essere in casa.
2: Scoggia la devosa restaurazione del 2012 è quella di John Vergau, stata sulla bicetta di architetto lumneziano John Antoni Caminata. Le sfide di Baghigia e le montagne e in tale altezza seggiano bode sulla cittadina, scoggi. Il materiale sto veni trasportato al Leuc, Laura gioca in una grande rolla. A fa, scoe durante la fiesta del Jubileum, con soleil, a plievge, a vent, se vens c'è che la vol. Inna delle fine miras, le più importanti, se gi stata da combinare la part veia con la nuova della renovazione.
1: Se coe sin hybrid, sanzi che, ma tutti noi abbiamo provato da homogenizzare, da mi insieme con quel che veni in tocca. Allora, naturalmente, il crap. Il materiale che non dovrebbe essere molto importante. Allora, se mi ricordo, sono già in un'epoca antica, ai davini, che sono in un'epoca antica, mettere una vena, per ebu forse scegliere mettere in contrasto con invece si gibia.
2: Le spreids delle scombre consistono a scia per parte un o della crappa veia combinadas con elements novs de l'en. Che d'anton bum mo il material seggi importants per ina camona e las montagnas, quai accentuesce la teologa Florina Cavegn durant la benedicziun.
3: A hütte is mehr als Stein und Holz. Ich glaube, dem würde auch der Architekt zustimmen. Es ist ein Ort zum Ankommen, ein Ort zum Durchatmen und auch ein Ort, wo Geschichten erzählt werden.
2: Innen in l'autra nova historia per la Camona del Terri ai Frank Dau durant la fiesta de Jubileum de Cienons. Radun 150 persunas an festival quai gi, cun musica, cun in viva ni l'auter, a principalmein cun stada compagnia. Suente la stiun se svide il plazza von la Camona pleon seu. Ils hosps del gi van puspei a casa. Ils auters gaudan am vina vonda Cesar ansemmen, ad a suenter se vi dormis kin crap, si els auls e las combras novas.
0: Impressions della fiesta d'inaugurazione sco è della Cemona rinnovata. Un flies sco adina se nostra pagina rter.ch. La vignè declarau de coce la Cemona o num terri, a bedia hager ne graina.

Quai fossi stau de l'actualità della sera de dots, sco proximo divus la resumazione del D, de Dursin Cadix, a siantre l'emissione, voi vinavam con Vita e Creta. Tien prova de risponder la domanda del sen della vita. Oz con Anina Arpagaus Tomaget, tiradura de professione a parte dell'elita olimpica svizzera. Iudec a dia, io son l'Angela Hendri. Fedei bien!

0: Il di der RTL.
1: Ot con Ursin Cadisch. Somurezzi ha leggiù in nef president comunal, quei è il secondo catch. Navenda l'autoron surprenda Adriano Iseppi, il presidi, e succeda a Christian Jotienni, che ha bupli candidau. Iseppi ha candidau senza partita ed ha surniu 182 vus ed ha 68 vus da pli che Leandro Testa dils liberal-democrats ca candidau per pil secondo scrutini. Isabel Wenger e Sebastian Banner han omadus fatg marcant meins vus che l'en prim scrutini cun 2149 vus. Se participai all'elezion ein redon 62% della populazione castia eliger. Il Swiss Alpine fa bilanza positiva a Flemlax Falera. Varga 860 persunas in curidas per le Unils Trails quella ga communication ils organisaturs. Quei seggi in plus da radun 37% cum per l'au quelliona vargau. Quei monti che il nia fliuc dall'occurrenza seggi definitivamente comprovaus su entre la primiera degli on vargau. Avon veva la concurrenza liuga tavau. La corsa royale del 78 km a Rua di Becker da Berna Gudignau con radun 9 uras e Rebecca Eder da Minca con Biaben 11 uras. Si le uras da parca in Svizzera date ad una puspea in provas da Cugliana, attualmente è in casnia in conoscenza del mercato da Zug. La polizia avvertesce da QR codes falsificai vid pli uras da parca. Delinquenza agenta cau sequels e quels manians in una pagina falsificata per gli vid las datas della carta da credit. Las polizias svizzeras appellescen d'esser precaut e recomandan da controllare exact l'adressa d'internet della pagina avon ca autorizza il pagament e da sche mopus eivel duvra las apps ufficiales dils purgiders dils parcadis nie da pagar direct als automats. E quarta von che la Spagna e l'Argentina giocano il finale del campionato mondiale da Bellapei questa sera, criticesce il Cussell d'Europa vehement la FIFA. Quei campionati seggi un brivaus da squitch politic, sco per esempio il telefono da Donald Trump per schligiai una carta cocna. Dentone da d'insultas rassisticas vers giugaders, gi il segretario generale del Cussell d'Europa Alain Berset. E la vertescia è dalla derasazione da pazzi da sport dubius, el stadion. La FIFA due us inizia in dialogo per garantire l'integrità del prossimo campionato mondiale in quattro ons. Si lunci il tema spil moment, jau già vigileun in abiala serata.
0: RTL Vita e Creta.
2: Stat profunda, in temps sco fatg per filosofà. Zeneu el umbriva, culas melodias monotonas dels greils. Ina demanda, se vos as chiasas esser per indi ina figura de Disney, che figura fos quai? Ella abutrlinaus in quella demanda.
3: La Ariel. Quei John de Buova stau meu film preferiu, quei au notz la historia preferida. Semblen esser ina donna de laua, quei fos genial.
2: È la fantasia, Ariel, la sirenetta degli ocean. Ed è la realtà, ai ella ina donna che sta ferm col spais di un plaun. Ella ai tiradura de profession, comembra del cadre svizzer e part dell'elita olimpica el sport de tir. Annina Arpagaus Tomaget. Con ella, filosofa in usoz da vart sei a nova situazione da veta, di esser moma e da vart quai che dat sen a sia veta. Io son Gabi De Gonda, in a biala domenica d'estate.
0: Vita e Creta.

0: RTL Vita e Greta.
1: Già da pinte amava la Bugens il stand a città a Trun Pustiet con seu papa, con ses frilluns. Anina ha pagato Stomagete, lei crescita sia in un ambiente del sport de tir e in una famiglia de cacciadurs. Per ella è siedina stau clar che si è vita professionale veva da di in una direzione sport de tir. So entra la recruta de sport al Center de Sport Nazionale a Macklingen e la giufna treganta de campion vigni de pridesi el cader nazional. Quattro anni se la restada a Vienna, neu che la assa viu viver si usiemis co atleta de cader, se perfeziona, luvravi de fina miras e se participa a concurrenzas nazionales ed internazionales, can la finale manau ella en tiaras continents che la ves probabel mai viu. Ascia, per esempio, in Perù, né l'India. Il sport de tir è il centro della vita professionale di Annina Arpagaus Tomaget. Con 22 anni, ella dominava il titolo di Tiradura del Grigion 2022. Agli anni 2024 è la venuta campionessa svizzera della disciplina 10 metri con buis d'aria comprimida. Bia medaglias, bia trofeas in serimnadas. In montata a parte ad Anton, la medaglia de bronze che la tiradura sur Silvana contongiu en team de trois, sin 50 metri buis d'aria comprimida. Questa è la stat 2021 a Châteauroux, als campionatis europeics in Francia. E le domande filosofiche da parte del sen della vita, nostra serie de stat, de vita e creta, ragiona Annina Arpagaus dell'importanza de quella medaglia. Mo, seins insomma viver del success de quellas medaglias sur un liung temps?
2: In success die per mei sco sia sognes la paga. Simile la lavur che ho metto da vos tot, chi sa, io son sin in la dretta veia. La medaglia, letze, è ja una scia in al punto si, aber letze, stimmere sind tun kann, habe die zion, letze, pende, sitter mesi di tours.
1: Also la medaglia è un po' brillante in quel caso.
2: Io credo che questo vigno non è buono, io so che è buono per prendersi alle stucche. Allora io ho sito messo in i tours, e qui è grato, perfetto, io ho spazio per di più, io ho una scioglia qui, questa è grata allora.
1: Comprendo, ecco, io ho quella medaglia di bronzo, di Leon Vergau, col team, e la medaglia di campionessa svizzera. Vivi da qui, su Ronz, ni comprendo, ecco, io.
2: Vivere da qui, e in certi senso schon, perché io, quando ho messo due del campionato in Svizzera, ero scritto mal zauna, io avevo in una Nasennebenhöhlenentzündung. Ed è due anni fa, in Bostiau, città, e poi lo dici, quel campionato in Svizzera, siete io, in Porto Bocenico, poi sono lo ide, vai città, stavo corporal in una brutale challenge, aber io tutti in il mezzo automatismo, il lavoro che avevo fatto avanti, a Tungiu, per sostenere, per vincere quella medaglia. La medaglia di bronzo è per me una di una fe presenza in Trasel Giannin, perché io ero l'uscio in speranza. E lui era il suo che mi ha detto di noi. Mi ha detto che veniva 9 ore con un'auto, con mesi in i tours, a stiamo di notte. Tutti lui hanno dominato godinà in una medaglia, con se ve. Io ho sentito il buon persona e ho cresciuto un impop. Poi la montata è sempre questa mia completa.
1: Qui cresciuto forse per Dina, quel sentimento che voi due aveva, che univa voi due, in via silenzio, a tutti con una immensa forza.
2: Esatto, sì. Perché sostenevo ai feci, io ho fatto la città in ventre, ero piuttosto male per noi, ma aveva una scena forza che poi amava semplicemente.
1: Perché che Giannina ha già portato l'occhio alla mamma.
2: Esatto.
1: Tra Giannina, el dorme, forse che il dato è buono, sai. Confidi a el rivoluzionare la vostra vita, quella di voi, quella di voi spartanari.
2: Ella mi dà un sette in massa, ma dall'altra parte, ella è sci in Pacifico, noi siamo fatti tutto con lei, ella è relativamente esperta in cedo dormi a tra la notte, noi siamo stati a festa del diploma del Florin, che lei veniva con a Staus. Senza mux, non si è tutti in fatto con lei, è scimpacifico. Non si funziona in per certs forts sind recht kurios ansemen, aber es funktioniert schön, kann us es sind in tots, tots treus fehlt beine schön.
1: Also qui ha eine neue Situation, wo es sind treus, wo es du eine Piola, wo es du eine Schienta, lu e formavies iniv, vivere ansemen, tots treus, adosso quella creare de tira dure de lita, dus monstel tutte fatch, differenz. Cei unesce osa te norvus quels dus mons? Cei aisil, quel che fa, il pifec, che tutto funziona?
2: Io crei, per grande parte, la ruasevole dat, che ho da mogniel da vi en mai. Prima, qui os ce sonne ven in perdis, il dio vai au bo, also, clar, io patracel fec, vide dels dus a casa, aber io vengel da se concentrasi in quel che ho da fa, a cui io son cao, gaudio a scife, gels, a lasch, Ich habe prendre Rolle in der Rolle. Ich bin ein Bärsdien, ich bin ein Säuvel, ein Pazifiger, ich bin ein Zerzgraus, ich bin ein Pazifiger. Aber es funktioniert schon für mich.
1: Also, ich habe jetzt eine interne Serenetia, die einfach eine Flau ist, aber es klingt mal du. Genau, Forza.
2: Die Konzern ist, dass Janin ein Pazifik, simpel, sustain, gerade jetzt, am Pfeffer. Quei schön ist, die ich nau ist simpel. Bei mir, weil ich sei, ich habe die Tate, nicht die Tate, er hat bien, lo ne auch lei. Er sah ne, ich habe mehr gewischt mit ihm, ich habe alles gut. Also funktioniert quei, ich habe viel an der 10%, an der Florin, er hat es exakt. Quei, es funktioniert, ich kann eine Rade zu kommen zusammen.
1: Quei ist es dann an der Welle, da muss ich ein Tick bei dir. Ich
2: habe es gerade gestanden, als ich doch als Dodisch davon durch. Kurz stau am primär Kerson statt der Poppy tun dies na wenn. Jetzt ist schon also al Dio Mavi, aber la Serie Queen ist schon du Maklinger per Sul sein Kombre. Das sind da flott für sie schon ne. Ich hält's wo es no sein tun mei.
1: Es ist auch dir.
2: La Serie ist schon. Lau eben lau weiß ja Bujenels, für sie Bujens sie kau Antonels. Aber ich so wevele El sind super, ich organisiere Auto, das funktioniert. Und ich bin gleich in Hause. Ich bin hier vor Stadus. Du hast drei Jahre alt, wenn du weißt, wo du in Fin bist. Ich bin in Fin, der relativ zu dir.
1: Anina, du unterbrennst du diese Energie für diesen Moment, den du sie teilst, für die Konkurrenz, nicht für Apple-Trainement. Diese Konzentration, diese Tension, Spät, Tierp, Buiss. Kann ich dir sagen, was ist das Moment mit dir, in dir?
2: Das ist ein Chaos komplett. Nie in einer Ruhe-Säuble. Das ist in zu sentieren, in zu sehen, in einer Fidade zu setzen. Ich habe Sentelberger, ich habe den Prims, die ich wein sie jetzt. Also ich möchte dann in den Augen tremble. Also ein Winter, der Busch ist stabil. Also ein paar Mensch, kein Chaos komplett. Und ich will Ciao erst studieren. Ich spreche, dass ich wenig der Tenea Basque mit Forza Mentale, nie mit Luraculus Muskeln, Tenea Tendion, und ich habe da, und wenig es belblieben, wie ich da als Tierp. Es ist nicht jetzt, es war wohl halt zum Jahr wie ein Zuckock, kins schon neu war, kins Wolfe, wie ein Päckel wenig wurde die. Gut gefallen, mal, wenn ich noch, aber es steht der Redorance da. Ich habe drauf, weil Adina war eine Konkurrenz, ich stehe so wie in der Kase, ich stehe so wie in der Sikau, Citron. Adesso in tutte le mie famiglie, se io do, se io muoio, spazio, un campione con il cielo, faccio con la famiglia per se mentalmente cantare.
1: Vi è da casa quasi un momento di rigenerazione?
2: Esatto, sì. Se io ho in stau, io credo che venga mai a se mi dà. Io sono meno di una vena, con una meno lunga periodo, se io vengo a casa, lo vengo più più grave da stare a se.
1: Nus discurrindie in quella missione è da filosofai ne intic de vart al sen de la vita. E qui io so faliusce domanda la vusanina e la famiglia qui che date vuole al sen de la vita ni semplemente in agit de contonger al sen de la vita.
2: Elsa in scadincas in agit de contonger, also propi contonger per me è se halt simile in jau lesse ve viver che chiao son contenza, chiao vai bo. Minche pinche causa che fa venire mai o del ciao. Ed l'ho attraverso sostegno la famiglia schon ins fadia e din in dad in prender. Ins fa sich aprels, els sostegnen ins. Allau ein els in brutale di schock mas la vetta che o meinel, che o saimena, mas bo, senz els.
1: Vus mais budienzi edo budien ella natira, scho possibel sin in alt pet zu neo con personas che vus vais budien. C'è dat quoi a vus, quoi esser si lau einfach sa autres betreit, studer ins autres causas, quoi se si lau betreit ins vide fine mires, vide siamis, ins vulcan tonger, grab quo ins in tic tic vide tira del ciel.
2: Iau tracel schon de consone pro ins aga dominiau zice, ins ei si a trace bo en set son io caput, aber io et dominiau to che si cau cei va aun quei batacor, ins a quo ins ei si Brin al Batacor, dat esser losch sin se setz, bumo quel kin se ius an si, di es stau streng, aber el propi el senti sapientiv, propi se el cor launo calai col dat, quei arva adins, pusai vla dat, tutenina chapins, le steiles, a sa fa tot. Quei de lau prendins ela forza, also jau kunson. Und se si cerchin se ves bosch in stues paga per se fai o se quel fos creo bo co se ves in se bo paga
1: a quei esser si sum quei esser de tier da ne senti quella ventire de ve conto un giu in se cioi quei se bedi di e la vita quei sa se bia e a vus in vosa profession ves lui lau quel sentiment de pilia di ule steile se de favi ne von
2: el sentiment de favi ne von je quad le steile se bo Lasse pitost al gude proprio al mol gude la motivazione fa vin von letzte vin letzte lauk in so lauk in sich schi contents an choi wo bu nur es se mehr aber ei da de in altre forze sind in der forze so base quasi mo i si do dat quei se sport da un silentire vette kin san choi va da aber sport so dient di au personalmen quo so nel el sport Da mogen si cei arva quei mille sportes el sport.
1: Anina nus vien planet til la fin. Al mon traverse crisis, problems geopolitics, klima, fenomens extrems de la natira. Sins studedia vide quei terribel tiare triembel en Venezuela. Neuca melis e melis personas ein vinides, satrades, sut mirs, sut fiars, a tutine suenter, dies a dies, Einsen Flaupersunas en Veta. Cura sentis vus in moment sco miracla?
2: Die Miracles, jo erl dic, skeptica, an virs Miracles, pece zert urdens, vevins, sco mus asi, laua e el Janin, mi dau, miu meini, ter Miracles, a quei temlen spera, chi dat, da qualas Miracles, cins sto busse vi declarai, semlen, cins a, al clic, che angel per tirare la o agide ad ins con ina miracla.
1: De noch tie criteris definis vus quai cau ai al sende mai avete per quai vive o per quai vale la paina da de s'engaja de da tot.
2: Si dis co iau se sent il bain avai sai sta da vos tot quai cau fecel avai in bien sentiment. Io sto se senti bain ad io sto esser sco el bien con mei. Alu, se io sai vivere me in tira vita, se io sai la grande parte de tutto che io faccio di bain, io se sentivo il bain che io faccio. Alu, vai io contangio il mio sendo la vita.
1: Alla credienza, al cre, dat quei forse etza ne un incert ten a tutta quella casa, a tutta quella cattedrale che vos vais, che vos vais. Io sto essere in paese con mei.
2: Dì, also io traccio il tron, perché Si weinen a bo si chöni si ins panze per si chökins en chöve faure zion. Ja wei aus imperga jule situation gins a lu fa jore zion lu es fa en ins asche e gui va bain faure zion den grazia. Ja kei schon lau oi si chöke ke sustin ni de zide ni schor medie ins. In angel per tirader son de au perschwadide ke minch in den usa.
1: Con chöve, was a zion?
2: A quei different, quei Dipende grad neu kio son, si la sera en leg, ni si quio monsi edo, sa jesser carbab en ciel, ni car diu ni che ven graden de men je forse se je in grad duran catch car son Hubert sin fahre zi un pel pel jom ni pel also eba pel Florin ni pel Andrea del ba pel Diana che ne catch depende grad de nor la situazion
1: gleiti was wirs di de nozes e quin insieme che devente ver pro vos Florin a wirs Janin
2: je also io vai a dina chance miau da fa nozes en alf nozes sempre selge quei e mese is quei prina buba normal che no buba pinche sie mir das we mer da in im vestiu an in baselge cui om kins caret io che ti ce pibi dati bo
1: bis

0: Svenudiu Sting con Fields of Gold. Vostat lais vita e creta al magazzin de religion ed etica della Dumengia. Si bisco gli hai d'ave vacanzas, da se vegu de las vacanzas, sa gli quei a casa sil balcun en curcin, ce ne ua els alts ni forse spela mar, sa vai nus tots ca la tiara pitescha el moment de la sait. Ai abba in dauza con surezis, mo ai trovas buona plievdia sur minimum miniamna. Rilana che druvi de tron, che è pedagoga, musicista, a che studia teologia, vese in segno de speranza e gli orizzont.
1: In a plievdia de stat, a miez in a tala onda de calire scoglie stau fin cercladur che o tirnus, e in regal del ciel. La natira brama per aua, la tiara è scetia e plica scetia, l'aria stat eri del caul. E lu, finalmein, ils de guaz che frascienten. Inspara du di in gem de l'evgiamen e la natira. Quella plievgia porta nus da pliche mo aua. Ella è in segn che sa diventai una sbrinzla de speranza per nus carstions. In tal urezzi de stat ha immediat regurdau me vid la historia del profet Elia sil colm Carmel. Suenter le unghe scicire specchen ils carstions cun brama sila plievgia, sin nova vita. Elia fa orazion e termette seu surviente o rassum il culm per miravirs la marcia il vesien se cei. Per la sia tavla ga, engarta il surviente in pince nebla al horizont. Quella pince nebla è lanciata den se cei gron. Ort in pince segn cresce nova speranza. Il ciel se sarva e Dio se svolva vir seu pievel. E plova in cinz dis e nova vita torna. E la tradizione cristiana ven quella nebla recepida sco in maleg per Maria. Maria sco segn de speranza. Maria che muossa a nus la via tir Christus. A scia porta Maria e il nom Stella de Mar. Sil colm Carmel e pli tard vignu erigiu in a baselgia dedicada alla Stella Maris. Marinaris e pescadur s'orientescen e un goz. Vid quella baselgia, ni vid las steilas al firmament per anfla la via al port segir. La steila dat orientazion. Il temps de vacanzas ha anciat. Biars se metten sin via, spalamar ni als colms. In strezza de nie flegliada sin qualche important. In zamfla forse puspetir se setz, in tir lauter, ni tir diu. Nus ascien spera, che Dios termetti ad ina puspe sens sinos viadis, magari gronze marcans e magari pinze sublims, sco ina pince nebla al horizont, ina steile vid il firmament, ni ina plievdia de stat. Ina plievdia de stat lai arver leiada. Il ciel se sarva ad ort ina pince nebla nesce sco tier Elia speranza, la medema speranza sco all'orazion. Ave Maristella, Dei Mater Alma, atque semper Virgo, Felix Celi Porta. Possia nel spinsens regalanus questa stat nova speranza.
0: Al pleiz in via de Rilana Cadruvi, quellen fleiss del Reminent è e la quotidiana de venderdis, ni è sin nosa applicazion Play RTR. E musical mein restainus vinevonti al tema Staat. Nus udin ils passionai.

0: It was just like a song when we were young.
1: A con quella bellezza canzone da Adele va al magazzino de Vita e Creta a fin proz. El pleit sin via de dots a Rilana Cadruvi a palauda mai da si la speranza.
2: Nus es tien spera che Dios termetti ad ina puspe sens sin os viadis. Magari gronz e marcans e magari pins e sublims. Sco ina pince nebla al horizont. Ina steila vid il firmament, ni ina plievgia de stat.
1: Ina steila sco sen de speranza. In sentiment de save piglia la steila resente anina arpagaus domaget, quella arriva si som in colm.
3: En set son jo caput, aber jo et mi auto che si cau cei va aun quei batte cor, quin sa quin se si, quei arva adins pusseva la dat, tutenina chapins le steiles a sa fa tot. De lau prend in se la forza.
1: Ed en quei sen, je vigel e jau a vus, che vus contongies vies liug, vies moment de forza, vies moment de speranza. A vus tots vine von, in a biala domenia, meu nom Gabi de Gonda, mirai bain de vus e stai bain.
4: Vita e Creta.

0: Il di per RTL.
1: Oggi con Ursinca dice. Somurezzi ha leggiù in nef presidente comunale, quei è il secondo caccio. Navende l'autoron sorprende Adriano Iseppi, il presidi, e succede a Christian Jotienni, che ha bupli candidato. Iseppi ha candidato senza partita ed ha surniu 182 vus ed ha 68 vus da pli che Leandro Testa dils Liberal Democrats ha candidato per il secondo scrutini. Isabel Wenger e Sebastian Banner han omadus fac mercant mens vus che l'un prim scrutini con 247-149 vus. Se partecipai all'elezione, in redon 62% della popolazione cascia eleger. Il Swiss Alpine fa bilanza positiva a Flemlax Falera. Varga 860 persone se incuridas per le Unil Strails quella ga communication ils organisators. Quei seggi in plus da redon 37% con per gli auquiglione vargau. Quei monti che il nia fliuc dell'occurrenza seggi definitivamente comprovaus su entro la premiera degli on vargau. Avon veva la concorrenza liuga tavau. La corsa royale del 78 km a Rua di Becker da Berna Gudignau con redun 9 uras e Rebecca Eder da Minca con Biaben 11 uras. Si le uras da parca in Svizzera date ad una puspea in provas da Cugliana, attualmente è in casnia in conoscenza del mercato da Zug. La polizia avvertesce da QR codes falsificai vid pli uras da parca. Delinquenza agentacau sequels e quels manians in una pagina falsificata per nivit las datas della carta da credit. Las polizias svizzeras appellescen d'esser precaut e recomandan da controllare exact l'adressa d'internet della pagina avon ca autorizza il pagament e da sche mopus eivel duvra las apps ufficiales dils purgiders dils parcadis nie da paga direct als automats. E quarta von che la Spagna e l'Argentina giocano il finale del campionato mondiale da Bellapei questa sera, criticesce il Consiglio d'Europa vehement la FIFA. Quei campionati seggi un brivaus da squitch politic, sco per esempio il telefono da Donald Trump per schligiai una carta cocna. Tentone da d'insultas rassisticas vers giugaders, gi il segretario generale del Consiglio d'Europa Alain Berset. E la vertescia è dalla derasazione da pazzi da sport dubius, el stadion. La FIFA due us inizia in dialogo per garantire l'integrità del prossimo campionato mondiale in quattro ronz. Si lunci il tema spil moment, jau già visleun in abiala serata.
0: La saira der RTL. Kunstcoverides. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

Musica per in Escadin. Per Tai. Per Mai.

Men da betta da vart ils advocats, da men rauch. Schün advocat es croda eint, in büll es ne an tesche quaint, allur es quai un accident. Però schel cun schaschin es sazia no dond vain ora viv per grazia, allur es quai una disgrazia.

Proverbis. Da prers, paders e signareia, bec pilè fantageia. Sci lora stezzan mesaveia.

Suona sudula che laga alla vendo de corsa, suona sudula che al tempo al frenaman. Dula che ta sei ancial di despua de una cioca, dula che i tuoi si sparis.